Cunir ad Aldar, da Men Rauch. Cunir ad Aldar ozza bonura na inscuntrà una signura ci dera fatta su fisch be, manetches, brasul, ciappé e sa büsch meinte dera saiv un cert parfüm ci stornantaiva. Mes brün, quel jaiva be planet, ma cura speravi passeci ella con ses faziolin soagliet ses delicat nasin. L'uresco simple, paur martuffel, da quai stoved largiare il scuffel, am impisont cun far la storta. Aha, quella sa in accorta, c'ha l'aldüm a ses parfüm.

Sün im Arstür ja schon profund, quai fa pelli a lina. Vara mariner, usche a sonne d'una stad, par schwaza tot quai cena fat. E na dünna vis bel bel c'è la terra scun cliché na perspectiva scum è stat. Ma laua spüz ils füms un sechs, il cielo es blau ma zu sti stes. Meis bösti diso che vel scoen u fara lunga sider c'è, am vegl respet o is a tema.

Es un stat set ons sur mar. Üsche lünch. Da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giu ci da pac da salvar. Inglu non esu ci bisco qua. Par quai su ne tornaccia. E forza feccia, il forza bridge per lingue patria, al main quel sic ci forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, mes chas. Se sono in mariner tu a ta per mai, se vulci vegna, vai, io sceglio stonga qui. Navis il monte, zumpa strull, ma bain.

pedas annunziar all'alma master sco magister quist in plaster da quesco tu questo savair ci dice tre tora lur parair nu spoiator in uffis bun

un magistrat be cuncentar non es affat. Er il scolars vezessen la stria, schatüt ils manessers sin fossa via, c'è catastrofa, schamincunis revoluzzer, un per un da quesco tu quai storsavair, ci dicen retor lur parair, no spoiator in nufis bun, scignisse let mincia minciun, lur un da quesci nus afar. O torco be criticiare, quai ma dit un magistrat be conciantar, non es affat. Tu be per dir, o diau aiut, non asch presta a mon starnut, i vol fects na be chansuns, unter chanunze capori uns, da quesco tu quai stor savair, ci dicen retor lur parair, nos poiator in ufis bun,

Dit un magistrat, be cunchantar, non es affat. Mo il profet, in patria stretta, fin già più bot, ed oz na letta, nu vaglia nulla. Che vos far? Contra il vent, nu post pisciar, forza ci sa, c'ha cunir dal temp, e tu fin già dall'oggi da vent, e c'ha per cas nossa cultura, lunesa moi dalla malura. E svezzi in gioci zamanà, nossa gloriosa prosperità. Blers giaran, ce craias tu, più blers notins, festat da più.

Adina Q, da Gian Fontana. Adina Q e Wau di Nom, mi batti il cor si spert. Legria va in tocca in som, come tra il giovane vert. Adina Q e Vesel in egli, tiu egli, carina e clar. Mi oisis cosci niev su lei, lese mio cor li già. Adina Q e Wau del vent, salvadi primaveun. Lustrehes ti, carina rient, a mi sul front culmeun.

0: Las novitats ter RTR.
1: BNG, il 6, meu num Maria Fieli, a cui dati de nov per vus. La vischnanca da sei in l'endodina auta a elegi in nov president. Ed in a convegna du a esliar la dispita en connex con l'insla Grönlanda. Od stati aura sui aiva, a cui arriva la temperatura fino a 23 grads. La vischnanca da sei in l'engiadina auta surveng l'an proxim in nov president comunal. Con 110 vusts alla radunanza comunale elegì Christian Moili. Sco ella gicen vers RTR?
2: Ei nu vaf absolut un giun sentiment, ens cucem purtau il resultat, ed er preparò duas discurs, unce vegne elet e unce che ves da dir in ciocias.
1: L'ulteriura candidata, la presidenta actuala Barbara Eschbacher, ha survegni 73 vusts. Ella ha manà la vischnanca ils ultims sisons. Christian Moili è già stato eletto il presidente comunale di Sei, quai dal 2009 fino al 2020. Alla radunanza comunale, che ha giliu iersaira, hanno fatto parte 185 abitanti ed abitanti, pia 48% della popolazione con diritto di votare. In a convegna, due esliar la dispita davart l'insula Grönlanda. Quai han annunzia ils Stadis Units, la Grönlanda ed il Danemark. Tenor las regenzas della Grönlanda ed al Danemark, venia la convegna probablamein su tascrit lemna proxima. Tras la convegna doai venir augmentada la segirtaz in l'insla. Scola regenza danaisa agic resguardia la convegna la sovranitat ed ils drets territoriales della popolazione della Grönlanda. Sco il presidente americano Donald Trump ha scritto in la piattaforma True Social, vegen il Stati Uniti far tut quai che sai da baseng per proteggere la Grönlanda ed aver ben prest in a grande presenza militare in l'insula. Ils ultims mais ha Trump pliras giadas annunzia che el aia ort motivs da segirtat il drecht da surpegiar la Grönlanda, che tuccia al reginavel Danemark. E vin avant vai con in ulteriura novitat che per tuccia il Stadis Uniz. Donald Trump scomonda alle metture de televisione renomà CNN a partir di immediat l'access alla casa alva. Era alle metture MS Now e del portal de novitats politico in pertucciats del scomond. Quand vasch il scomond e neanc pech clear. Sco CNN a rapportà aia anc da nagines mesires per realizzare il scomond. Il team da CNN sei erswenter l'annunzia da Trump sta in la casa alva sco usità. CNN è in das bien conoscenz e metturs de novitats in tutto il mund. E nos veninter ils resultats della National League. Il club de hockey da Tavau ha pers ordaifer cunter Berna con 2-5. Tavau sa chata uscia sin plaza 10 della tabella. Ils ZSC Lions han entant gudagnà contra ils SCL Tigers con 4-3. Ambri Piotta ha gudagnà contra Rapperswil con 6-3. Friburg ha gudagnà contra Losanna con 4-2. Ajoa ha gudagnà su enter penaltis contra Ginevra Servet con 4-3. E Kloten ha battì Lugano con 5-2. E nus veninter la Swiss League. A quira e garteggia l'ancetta della stagione, tra il Giu Ordaifer an els batti ils GCK Lions con 6-3. Sco proxim dat lehatse quira questa sera cunter Olten.
0: La meteo.
1: Od stati per gronda part aura sui aiva, las temperaturas maximales entranter 23 grads a quira, 22 grads en la Surselva e 12 grads en la Valmisteir.
0: Vias e traffic.
1: La via dal Pass d'Umbrail è otserrada fino alle 9:30 tra Santa Maria e Ponte Al. Qua è per via dei passaggi per Muvel.
0: Qua è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
3: La bonura del RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: RTL Impuls.
1: Se jau jes a tschatscha, qua füs ina vara roba. Claire, jau stes fara mo la patenta e to qua cituca pro cun lavurs oranti la natura, quar se naturalmanc cun moser su, cia to ches lur er la scheibia più o meina in temez, cun sieter. E jau stes a vair tot l'equipament cituca pro. E jau stes river tras quel clap examen. Lura füs jau alla fin di mena tschatschader, podestor la patenta e dir a tschatscha, dappertot. Antil chantun grijun. Ma te met avant. Las turbulezas antil la chanzun de barba peider ci giaiva ciaccia tofferies contra ques problems ca jau ves. In giua jes jau a ciaccia, denor la leccia da ciaccia grijun podes jau ir a ciaccia in tot al chantun, ce aves la patenta da principi, sta escrita antil la leccia. Da principi. Una nozion magari mal precisa per una leccia, ma naturalmente ben d'inclair. Se metai avant ce ci capitesse iau jes a ciaccia uneada un vals charl, lura forza ente somla val medel, e do ente la val fix, o ente la val fedoz lama plages quae eramo. Io non crai ce au survives mia prima ciaccia. Chames gir tras tot el chantun grijun, fuste nor leccia, da principi, tot in orden.
0: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienji, il set, meu num Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. La Vishnanka da Sei en l'Engiadina Auta a elegi in nov president. Et in a convegna du a esliar la dispita en connex con l'ins la Grönlanda. Ot stati aura suia jiva, a cui raiva la temperatura fino a 23 grads. La Vishnanka da Sei en l'Engiadina Auta surveng l'an proxim in nov president comunal. Cun cient e dies vus alla radunanza comunale elegi Christian Moili. Schuella Gic en vers RTR.
2: Ei nu war absolut un gün sentiment, ens kist en portò il resultat, ed er preparò duas discurs, unce vegne let e unce che ves da dir in ciocias.
1: L'ulteriura candidata, la presidenta actuala, Barbara Eschbacher, a survegni 73 vus. Ella a manà la Vishnanka ils ultims sisons. Christian Moili è già sta in agiada il presidente comunale de Sei, quai dal 2009 fino al 2020. Alla radunanza comunale che ha giliu ier saira han fatto parte 185 abitanti ed abitanti, pia 48% della popolazione con dretta vujar. In a convegna due esliar la dispita davart l'insla Grönlanda, quai han annunzia il Stati Uniti, la Grönlanda ed il Danimark. Tenor las regenzas dalla Grönlanda e dal Danimark venia la convegna probablamente sottoscritta l'emna proxima. Tras la convegna doai venir augmentada la segirtaz in l'insla. Scola regenza danaisa Agic resguardia la convegna la sovranitat e res drets territoriales dalla popolazione della Grönlanda. Sco il presidente american Donald Trump ha scritto in la piattaforma True Social, vein il Stati Uniti far tot quai che saia da beseng per proteger la Grönlanda, ed aver ben prest in a gronda presienza militare sin l'insla. Ils ultims mais ha Trump pliras giaras annunzia che aia ort motivs da segirtat il drets da surpegliar la Grönlanda, che tuccia al reginavel Danimark. E vin avant vai con in ulteriura novitat che pertuccia il Stati Uniti. Donald Trump scumonda alle metture de televisione renumà CNN a partir di immediat l'access alla Chas Alva. Era le metture MS Now ed il portal de novitats politico en pertucciats del scumond. Rajun sai a tenor Trump che questas medias derasien informazions fauses. Sco CNN a rapportà aia anche da naginas mesires per realizzare il scumont. Il team da CNN saia er suenter l'annunzio da Trump sta in la Chas Alva sco usità. CNN è in dels pien conoscenze metturs de novitats en tut il mund. E nu sveninter ils resultats della National League. Il club da hockey da Tavau ha pers ordaifer cunter Berna cun 2-5. Davao s'acciata uscias in plazza 10 della tabella. Ils ZSC Lions han entant gudagnà contra ils SCL Tigers con 4-3. Ambri Piota ha gudagnà contra Rapperswil con 6-3. Friburg ha gudagnà contra Losanna con 4-2. Ajoa ha gudagnà su enter penaltis contra Ginevra Servet con 4-3. E Kloten ha battì Lugano con 5-2. E per finir per la Swiss League, acquira e gartegia l'ancetta della stagione per il giu ordaifer an els patì ils GCK Lions con 6-3. Sco proxim dat l'EHC quira questa sera cunter Olten.
3: La meteo.
1: Ot stati per gronda part aura sua jiva, il suo enter mezzi pudesse dar in cins nivels da cumulus. Las temperaturas maximales entranter 23 grads a Quira, 22 grads en la Sur e la Sudselva e 17 grads en l'Engiadinauta. Era da maun dati aura su Eliva con fina 24 grads a Quira.
3: Vias e traffic.
1: La via dal Pass d'Umbrail è otserrada fin das 9:30 tranter Santa Maria e Ponte Al, quai per via da passaggi per Muvel.
4: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR.
4: Dalla damaun alla saire.
5: Els dus vessen schon engal pigli nom marito in premi, Similo e Johnny Blaze. Cici Elzen e Ceci Elzfon sunt its ozendomanga ternosa in tankella mesura, agli microfone Sergio Guetsch, Joishen Bunde.

Cordial, bun de, ozzan domang era vos otters gi conoscets Similo e Johnny Blaze. Pils dus rappers rumanchs va oz in semi an vigour, si va bun en on lavour, publicescian Similo e Johnny Blaze lour album da debut Straight Ordil Vic. Similo, Kai Streamer e Johnny Blaze, Giovanni Vialant, on realizò un album il qual desh da forza regurdent e un po' nostalgia per il rap da pibot.

0: Il motto scu el tenia su et londer da schreiver lour musica è simple.
1: Quei che plai, si funzionation, si funzionation, boh, jetz fu stau mi wati tutina, boh, si me quei che plai.
2: In quei contour, nu che io stevel, figeven tutto il rap per tu d'est. Per me era quei il pide tier per dichiare la musica che io te clavel. E se Jackie era a dina per spe persone che geven, fai doch per un monge, fai per un monge, e nostra patria, nia slungatsch mumma, va dina di cnau, quei tu bu cool. Quei va bu bock te fa, a suenter. Innegade was geht in part per un monge, chiamava per schiene challenge. Et suenter, was un io in feedback de dina persona, also in a, einfach in a conoscente, geven io stramea da gic. Rap per tu d'est ist schon cool, aber sti fast per Roman schludati eine Wasens che anus, gell, de la Region.
0: No rap dalla KD, Similo e Johnny Blaze, scucile per els da tignaira in tamang. Lour am prim agen album, jetzt tradition els an pacas minutas.

0: Ozzande vignanc sperte neda duvro il plet special. Speciala frisura, special gost, speciala idea, en plet civigna magara stravago. Dantant senza tigna per l'ampremeda intamang in agen album, scuplata da vinil, allo è quel per franc special, ni forse scizzonter magic. È il cas tils dus rapunz sur Silvans, Similo e Johnny Blaze.
1: Il PB sentiment è stato la prima gara in somma che è stato un po' fisico. Also, come si dice, veramente c'è pa'. Tu c'è, ma su Spotify, non so come si dice, ma la prima gara è una platta e è un po' mega.
2: Sowieso qui in state la pitaccia scas qui venus fat qui sabuzchi di aio agi da con la la qui venus fat
1: tot
2: autocas masters venus fat tot e es schon cool
0: il contenda straight or di la vich tracta temas di la mincia de per parte temas personals da la veta da dels dus da rujain e muster
1: io vivel zwar un bo extrem gich aber tut ihnen schon im Moment, tut quick gewei ein Preutocken aus, ein Provel oder Davin Avon, ein Mies Kunzuns, ein quick Album Kunzun. In der Mai, kei ein Peromonch, ei si per mei epi simpel, der Davin Avon kaus, ei epi der Tier, ei ein Provel, der Diskur epi direkt, dir quales Personas, ein Mies Konturen.
2: Ja, les dir layout, ka todi pusseivel, schei budiden si chi, ka na quick va bo, quick funktionesche bo, poi ka in Samai. Indi vien qui a funzionare.
0: E per Similo e Johnny Blaze, che gli ossa funzionò, nof rapper romance da Rujain e Muster, sen lor album da debut Straight or Dilvich. E si vets, questa sera ancanzen na vot, questa sera on els batten da lor amprem album an Casa Veglia Alax a partir dallas set, Similo e Johnny Blaze.
3: RTR Nova Musica Rumantscha.

0: 7 mesa. Cici dat de nov so Maria Fiali.
1: La vischnanca da Sei in l'engedina auta ha elegi Christian Moili sco nov president comunal. El surpia l'incumbenza l'on proxim. L'ulteriore candidata, la presidenta attuale, Barbara Eschbacher, ha survegni 37 vus pi pauc che Moili. Ella ha manà la vischnanca ils ultims sisons. Ina convegna doa esliar la dispita da vart l'insla Grönlanda. Quai han annunzia il Stati Uniti, la Grönlanda ed il Danemark. Tenor las regenzas da la Grönlanda ed al Danemark, venia la convegna probablemente sottoscritta l'emna proxima. Tras la convegna doa venir augmentada la segertats in l'insla. En la National League al club da hockey da Tavao pers ordaifer kunter Berna, quai conduse cinch. Tavao s'acciata uscias in plaza dies dalla tabella. Alla testa della tabella in actualmein ils ZSC Lions, els an ihr gudagnà contr ils SCL Tigers con 4-3.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
4: A Galdeir, la fin d'emda ir ora avant, ci ho ir la possibile data da far che il sen ciamona. Oz dat il per gronda part ora sulla leiva, il siomaz de pudess il dar singulas neivlas da cumulus, las temperaturas maximalas entranter vance 3 grazza coira, vance 2 grazza an azure sotto selva e finian 17 grazza oz enten la nagiadegnota. Ir duman dat il ora sulla leiva cum finian vance 4 Graz a Coira.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione. Vasella-cur.ch.
4: La veia di Pass di Umbraile, oz sarà da finian anche alla nuova mesa tra Santa Maria e Punteal, che gli preveia da passaggi per Moval. Giavigiani è un bel de daton er culinari che mangi.
5: Qui daton coglieci soprattutto certi menù daton. Also salvagina, che è naturalmente fenomenale, gli daton, maroni sono figugenti, ad usci, e anche il strazzi da soprattutto gli daton, è un insieme di belle.

Ch'egl è RTR la sonda con la musica da Eagle Eye Cherry. Giv già passata in Santupo, sent il Plantahof a Landquart il Zameis del Cagil d'Alpa la premiazione. E mince mai un punt important siva la stagione d'estat. 79 Alps in stades dalla partita a quella premiazione e vin giudicia il Vaseiror, la Pasta, il Goste da Roma del Cagils. Questa stade scizzonter pils Cagils d'Alp, stada mengia ciot. Co en reaktion

0: Con RTR Sonda an endas minutas egl las oc. Digl Cagil d'Alp vez forsa santia avanti il Cagil d'Alp vanci vanci seis e fic bun osa trena proxima delicatessa ils bulis. Allo e che il savent su scheia?
1: Die vos hat gern hand hans gern und die vos net so gern hand hans hat net gern.
0: Precis. Ciccio Gugent, bulis ant il risotto, bulis sen toast, zopa da bulis u ragù da bulis cun pulenta, ossa da quel timpins cata puspepi savens bulis sen la carta da menu. Sur gli antiron vignan an Svizzera producias da quel da 8 tonnes bulis, il pi savens champignons vignan cultivos ant ils schlers dils producents e producenta da bulias monta da pleci mincia sagont bulia vigna producia in Svizzera. Che il foda saveir il post d'informazione dalla agricoltura svizzera. Scidat tar vusoter zossa la findemda in grandios risotto con bulis, giavijainza, chanosa buna patet, ni allo forza pitart, cucinarenza c'è con bulis, til dedil bulia, lece schon proxima manch ilz 26 da settembre.

0: Las novitats der RTR.
1: Bienji, jeles otsch, miu num Maria Fieli. A qui dati da nov per vus. La vischnanca da sei e l'engiadina auta a RG in nov president. Ed in a convegna du a esliar la dispita en connex con l'insla Grönlanda. Oz dati aura su jeiva, a qui arriva la temperatura fino a 23 grads. La vischnanca da sei en l'engiadina auta survenglan proxim in nov president comunal. Cun 110 vuschs alla radunanza comunale elegì Christian Moili. Sco ella gitschen vers RTR?
2: Ein auf absoluten gün Sentiment, ens kist ens gut ein portol Resultat. Ed er preparò duas Diskurs, unsche venje let e unsche gewes da diren Tjotjes.
1: L'ulteriura candidata, la presidenta actuala, Barbara Eschbacher, a survegni 73 vuschs. Ella a manà la vischnanca ils ultim sisons. Christian Moili è già stato già il presidente comunale da sei, quai dal 2009 fino al 2020. Alla radunanza comunale, che oggi liu ier sera, hanno fatto parte 185 abitanti ed abitanti, pia 48% della popolazione con diritto a votar. In una convegna dove è sliar la dispita davanti l'insula Grönlanda, quai hanno annunciato il Stati Uniti, la Grönlanda e il Danimarca. Tenor las regenzas dalla Grönlanda e dal Danimarca venia la convegna probablamente sottoscritta l'emna proxima. Tras la convegna doai venir augmentada la segirtaz in l'insla. Scola regenza danaisa agic resguardia la convegna la sovranitat ed il stretch territorials dalla popolazion dalla Grönlanda. Sco il president american Donald Trump ha scritt in la plataforma True Social, veien il Stati Uniti far tut quai che saia de basing per proteger la Grönlanda. Ed avair bain prest in a gronda presiencia militara sin l'insla. Ils ultims mais ha Trump pliras giaras annunzia che el aia ort motivs da segirtat il drec da surpigliar la Grönlanda, che tuccia al reginavel Danimarca. E vin avant vai con in ulteriura novitat che pertuccia il Stati Uniti. Donald Trump scumonda alle metture de televisione renomà CNN a partir di immediat l'access alla Casalva. Era alle metture MS Now e del portal de novitats politico in pertucciats dal scumond. Rajun sai a tenor Trump che questes medias derasien informazions fauses. Sco CNN a rapportà aia anche da nagines mesires per realizzare il scumond. Il team da CNN saia erswent l'annunzia da Trump sta in la Casalva sco usita. CNN è in dal spien conoscenze metturs de novitats en tut il mund. E nos veninter ils resultats della National League. Il club da hockey da Tavau ha pers ordai fer cunter Berna, cun 2-5. Tavau sa chata uscia sin plazza diesta della tabella. Ils ZSC Lions hanno intanto guadagnato contro ils SCL Tigers con 4-3. Ampri Piota ha guadagnato contro Rapperswil con 6-3. Fribourg ha guadagnato contro Losanna con 4-2. Ajoa ha guadagnato su Enter Penaltis contro Ginevra Servet con 4-3 e Kloten ha battuto Lugano con 5-2. E per finire, per la Swiss League. Acquira e garteggia l'encetta della stagione tra il Giu Ordaifer an els batti ils GCK Lions con 6-3. Sca proxim dat l'EHC Quira questa sera contro Olten.
3: La meteo.
1: Oz dati per gronda part aura sui jiva, il suenter metti pudessi dar in cins nivels da cumulus. Las temperaturas maximales entranter 23 grads a Quira, 22 grads en la Sur e la Sud-Selva e 17 grads en l'Engiadinauta. Era da maun dati aura sui jiva con fine 24 grads a Quira.
3: Vias e traffic.
1: La via dal Pass d'Umbrail è ozzerrada fin las 9:30 tranter Santa Maria e Ponteal. Qua è per via da passaggi per Muvel.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: RTR.
4: Rund per il D.
5: Belz avanza Anchever con vos otters la sonda ternosa cera liricas analas Elton John, Mariah Carey o gistosa Alvaro Soler. Al microfone Sergio Guetch, Allegra, Javation Bundé.

0: Eir einten Liss, c'enza vo forsa bec mincia de turnar da calli ed inzo allo ina massa da raccintar. Che lo fac nos moderator da Minisguart Marcus. El è sto einten las miniras d'argent einten la Val Schjarl sen la cercia da Schkazis zu pos sot terra ina excursion c'io fac un po' nervosa, Marcus.
1: Aveva fin già visto in fotografie quanti strecci des in quelle miniere e uscire allora era proprio in realtà. Absoluta stirdum, piertens basse strezze ed absoluta quietezza. Ma a me sbonda della film più grande con la tema e la fine è proprio due questa vista impressionante.
0: Einten las minas tiglia mot Madeleine in zoglia fin in avant ducent ons biagia giu argente plum la gronda part dalas miniras è dantant anc ozza accessibla naturalman cengal cun guiz cisa canoscian or.
1: Mes guiz dera Peter Rauch. El avan bler sons fat las masurazions las minieras illa Val Schjarl e tiles cunioscia propa scon in giu noter. Quelles masurazions sun isur cincians, perce tot labyrinth ent la montagna masura ver 20 kilometers.
0: Si Marcus oer cato in Cal Schkazi ed a vaseir cascia seira ent ilia minisguart sen SRF egn vancia la seis ubagn er adegna e curacilez via Play RTR.

0: Mincha deda bleras e blers da nous e plagna termins, obligaziuns, chosas ci paran importantas. Dantant che capeta schans perda ina persona ci stat a cor. Giannina Guetsch o fac quella experiencia il vanc vanciatreis cura ci ella o stuia pilir cum gea da si mamma.
1: Davan calchei. Toi otter era tutegna. E ne metter giù tot. To che la cosa c'è nel set schibe ci importante sente la nostra vita ci da giù mince de avan combats con cosa c'è nel set schibe ci importante a che moment ist mettes giù tot
0: durante quel tempo ella face una esperienza personale la quale ella aveva bec spicia usheia
1: ier loco c'è la morta che gli set sto e moment con tanta pace a tanta quietezza in della mia vita scucciva avanti proprio a mai gia. Semplicemente mi dava anche al cake un momento. A una volta otter. Adiva bec messa in un mondo alla morte da della. Insomma bec, iva genin combat con ma mezz. Iva sa viglia e bum. A tutegna e sci trest.
0: Adei Giannina Guetsch, oriunda da Savogni, noz veiva ella con sis om e blers animals se ne bagna puril a Azmos antil cantung Songiagl. Ella nizza dan prendere a canoscer oz antil profil antil radio, sivalas novitats dalla snuff.

0: se han purmess Elton John, il è la socia mesa, RTR Novitats con Maria Fiali.
1: La Vishnanka da Sei e l'Engiadina Auta ha elegi Christian Moilisch con nov president comunal. Es urpia l'incumbenza l'on proxim. L'ulteriura candidata, la presidenta attuale, Barbara Eschbacher, ha survegni 37 vus pipauk che moili. Ella ha manala Vishnanka ils ultim sisons. Automobilisti in Germania duan survenir in rabatt sin benzin e diesel. In vista als pletschs auts duai la populazione venir dischargiada, ha annunzia la regenza tudescia. Konkret duai als tankadis dar in rabatt da 17 cents per liter. En la Cuba e la raid elettrica en l'entir paiais collabada. E quai per la set avlagiada da Pirencetta d'Alon. La ragion principale, sai a tenor la regenza cubana, la blockada diali proclamata dal Stares Uniz. Discurs trantris dus paiais na dati actual maina gins.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch. CH.
0: En saleita vos otters gi passantez la findemda sen Chamona, oz dat il per gronda part ora sulla lieva, il seo mazde pudes il dar singulas neivlas da cumulus, las temperaturas maximales, en tranter vancia 3 graza coira, vancia 2 graza nasure sot selva, e finian 17 graza enten la nagia degnota. Erdumang dat il ora sulla lieva che il con finian vancia 4 graza. Coira.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione. Vasella-cur.ch.
0: La veglia del pass degli Umbrail è oz anche serata fino alla nuova mesa tra Santa Maria e Pont Teal, che gli preveglia da passaggi per Moval. Chiavigianien, fitch bel de daton er culinari camanch.
4: Cui daton coliesce surtout certs menus daton. Also salvagigna, catra naturalmente fenomenal, gli aton, maroni soia figugent, aduce, e a calstraz ci da surtout gli aton, e sono insidi belli.

0: Savais vus in giavis da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavijai musica live in l'emissiun u bain in la rait sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenja, tantalas indes e las dodes.

0: ter RTR per ci vossa sonda davanta ihren Hit Mariah Carey Without You. El è stupi bot il nos star da musica an Zurse, si ma ragorta anche bagna la cassetta da musica or da Schlerze Baracas. Era schon cult. Beni Vigne, scucci Jevan Adel. Benedetto Vigne. El è carcisea, salouf, festivescia il 6 anniversari da 75 Jones. Benedetto Vigne è troubadour, musicist, pionier da musica e literat. El discora da sia veta plagna musica, co da sia amprema regurdencia veda la musica.
1: Uno stareia da Vishnanka, okay? Era gist, per esempio, Fendem, Vende de Sonde, davigli relativ blers, giusti indigens, omens, perché la Vende de vevi creia prova da canti, il cor. Allora, venivi a Cesar, che la sera, a uno stareia, capitava ci ira lecce, dormiva forse becianc, a sentiva ramox tot speciales, cioè armonicas, melodioses, da che ci sarebbe identificir a pir ons pitar, questi allora mezzo po' di partecipare a quella serata, ma è naturale, realizzò che gli era canz, che oms, che gli era enorme, che faceva enorme impressione.
0: Adei Benedetto Vigne è una grande passione, el schon adegna gia pils Beatles.
1: Tutta neglia è in sto cois Beatles, che è sto una scoperta, una rivelazione enorme. Che giovanotto con frisure speciali, naturalmente la musica, le chitarre elettriche, le batterie, che cantavano in una moda un po' sensuale, pression erotica, che per me era naturale, che Beatles, che era isonix.
0: Ils Beatles, ils Unix, per Benedetto Vigne, pigli anniversari da 75 Jones, da del vainz realizzò una emissione da Arch Musical, e no ora plagna musica con Benedetto Vigne, antil radio duman avant mazde alas nof.

0: Moments ci lasciano amlidar il rest. Ed Sheeran, Perfect, RTR La Sonda. Bondé a vos otters, ci ischas gist la vos, an 9 minutes e las 9. Da lunga, nitz ad apprendere a conoscer Gianina Guetsch. Ella è oriunda da Savognin, ella abitescia osa, antiglia cantung Son Giall, domanda ad ella, c'è per ella Vanteira?
1: Vanteira è per me vecchia in contorn, carciangs, ci sostegnen me, ci pegna me sco ci sung, ci stata na degna da vos me, a proven be da mi dar me, kenza setz to che ci dura.
0: Andrina Caprezzo savia visitar Gianina Guetsch, il profilo ozzant il radio, siva las novitats dalla Snowf, e a degna e cura ci lezze in la nostra audioteca online, rtr.ch, ciao a zin, profilo.

0: Las novitats ter RTR.
1: La vischnanca da Sei en Engiadina ha elegi Christian Moili sco nov president. E la populaziun tudestscha doa survenir in rabat sin benzin e diesel. Jeles nov, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. La vischnanca da Sei en Engiadinota ha elegi Christian Moili sco president comunal cun 110 vuschs. El è già dal 2009 fino al 2020 sta al timun della Vischnanca. L'ulteriore candidata, la presidenta attuale, Barbara Eschbacher, ha survegni 37 vuschs pi pauc che Moili. Ella ha manà la Vischnanca ils ultims seasons. La Germania ha survegni l'emprim avion da combat F-35. Il ministro della Defensiun Tudesch, Boris Pistorius, ha visitato il Stati Federativ American, Texas, nuo che l'avion per la Germania e veni presentà. In tot alla Germania impostà 35 avions e paia per quai 10 miliardi euros. Era la Svizzera a impostà avions da combat F-35 tra gli Stati Uniti. Qua veng la fornizion speciada a partir del 2028, uscia il Departement Federal da Defensiun VBS. Oriunda main voleva la Svizzera comprar 36 avions, per qualches costs in den tant crescits ne actual main batch clear quants che vengen ad esser alla fin finale. E nos resta inter la Germania. Ils automobilists tudests duain survenir in rabat sin benzin e diesel. An vista als prezs auts doi la populaziun venir dischargiada, a annunzia la regenza tudescia. Concret doi als tancadis dar in rabat da 17 cents per liter, quai doi valair a partir dall'October fin da fin dall'on. Per il stadi dat quai cust supplementars da 2,5 miliardes euros. In a reduzion sumaianta ai in la Germania già da dal match fin il cercladur. En la Cuba è la raid elettrica en l'entir paiais colabada e quai per la setta avlagiada da Pirencetta d'Alon. Var 9 milions persones nangi negina forza elettrica, ha annunzia il Ministeri d'Energia. Rajun per quai sai atranter auter in infrastruttura antiquada. La rajun principala sai tenor la regenza cubana dentant la blockada dieli proclamara dal Stati Uniti. Diskurs tra Andres Dus Pajais na dati aktual meine Jeans.
0: La Meteo.
1: Pots dati per gronda part aura sui aiva, il suo intermezzi potesse dar in cins nivels da cumulus. Las temperaturas maximales entranter vencia 3 grads a Quira, vencia 2 grads en la sur e la sud-selva e 17 grads en l'engiadinauta. Era da maun dati aura sui aiva con fine vencia 4 grads a Quira.
0: Vias e traffic.
1: La via dal Pass d'Umbrail è ozzerrada fin das 9:30 tranter Santa Maria e Pont Teal. Quai per via da passaggi per Muvel.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.
2: Animals. Questa terra scumfe il coccian tras la vetta da Giannina Guecci, oriunda da Suagnin. Oz veiva la donna da 42 ans, qui sis om, tres tiangs ad una massa vaccias ad otters animals, se ne mbagn puril ad ad smos, ainti cantun sondial, no a ci registragn, che profil. Da professione Giannina Guecci dena vart assistenta veterinara, a Sperken lavora la sursa sezza scu accompagnedra da malancurada. Che votecr ella sustigna Christians tion perse na persona ni era un animal carezzo durante il time da cordoli. En cordial bavegna Giannina Guecci, dit profil.
3: Hallo Andrina, bel ci te sco.
2: Ed in cordial bavegna era vox di terletz dirsa nox, perché discurs personal, isum Andrina Caprez. Giannina Guecci, nox ein sentiter l'introduzione, vox l'uvrezza in tenena pratica veterinara, isces accompagnedra da malancurada, vivezzen en bagn puril, no ci date era degna lavocr da far, Si imprendizza conoscenza ci a che la persona domanda che ci facets da profession. C'è per una risposta dez?
3: Idea in senza degna ci sono assistente veterinaria, perché ci che ci faccio mangia cingions, a che ci faccio anche degna fitch gugent. E idea in senza jetz, anche degna.
2: Animal stat un fitch a cora vox, da non der vinla che la streccia colliazione con questa caterciomas.
3: I sa bec, i sa propa bec, i ver schon pansusiva sur da che la domanda i erbler ci domanden, aber its mis genitors tots dus en os bec propa its gronz. Che si is animals, nox vanya degna gienjat, aber che pitost er sto per nox un fans, fors da mistat, mitata, e o scheia da mi grossi, forsa vai a sur salia in a generazione. Aber ensa nova sind me e che da pitchen an sesto scheia.
2: Vox vets fa kun se da jons gli imprendisadi da assistente veterinara a disa siva che al dan tanta vantada a compagnedra da viadi da tren. Squeglia lo niter che la mi dada?
3: Che gli ensa set sto perché ci va di becciu se simbel anti gli imprendisadi i va e also per me è degna che le sferenze con animali si valorire di gran cliente ci sono i genitori sono sostenuti che erci va studiare fin giù turici also giù il lai da turici a giunge da ven giovna soletta in tenere abitazione a di creia semplicemente tutto in cicl bler ad eri i miei chef erano becci più simpels da io se ne da a valo in se sez becci scien bel time. Also ja proprio sto gref, gli imprendisadi, di va scu, de nia cartici che ja einfach in mastir, il va einfach pensona. Na, i sto varen se oter che vobich. Ad allora onis missioni toxologi dome, adoscens nis in keter la SPB, perché ci va gi l'impressione ves da lavorar con carchangs. I valora si va vienten inserat in la gazzetta, ci so faro una zweit Ausbildung di coira at valora manuns ti perché ava fach che aber so kurz ist schon dann an der Schule zu uns, die jetzt um ein bisschen in Dretsch.
2: Perche bitch?
3: Ja, also kein Konflikt, sie trennen, kula jogt, ihr fitsch giuvna, jetzt tot ist otters, schon fa kumme la Schule zu uns, ihr ein Schunkante plus, ad ihr die Schnauf. Ihr propan fitsch giuvna, ihr bitch an gewohnta, kerschide per propa, se wer star, ihr surkeil, aber ihr dare dels las dreches respostes, also ihr a propa bit simpel, per cella jogt, ihr bit simpel da luvrar si tren, propa bit. At vinyang vetir su cellas ouras da luvrar, con la var che lo da dumang las treis, che lo luvrar fin da noce legna, luvrar la sonda dumenja, luvrar da Nadal, che tot sto, insomma, bit cimis.
2: Vez aber tut in a tratras da far la scolazion.
3: Ea, iva fac fitoela, iva esiva ir luvro ange meson, adiva gi en u lessig team proprio jetzt also de grafisch en lessig chef also ja erst ofich bler bunges regurdens ci va vede kel time pi veran prendifich bler per me per la mi vetta per la mi veia at valore gi clech da tornar a navos semis mastiert da gor
2: dann gab per rastarang sperti tren und sagt de jera becha de nia simpel ci vet san prendi sur da kerschangs durant ka time.
3: Also in der Sätze, ich wusste ein bisschen, wenn ich mit der Mivete habe, ich habe eine Experienz, die ich habe, so eine sehr unnoschs, frechs. Ich habe, zum Beispiel, in der ersten Klasse ein Blair-Problem. Ich habe ein Blair, jogt bei Villa, ich habe ein Billy Musari-Billett. Dann allora faccio Spruch, ich habe Jeff schon con Trenko, dass die mir angangs im Mond, oder? Einfach schon eher ein Popper der Mivete detna, vor allem, perché c'era halt eine Donna, eine Giovna, und ich habe eine Scusa Kursia. Ce la jogt so eine sehr noscha. Ci ir lo suletta a quel momento, altiva scuginin da vos meccio, allora se vigidarme, altiva scustui imprender, a star no, ad er na, ad eber ir quis giuvens, che spruavano allora da far sfrusch, sa zupavan sotiz jendis secrets, sotiz banks, also, e lo vai a logi schon di tot. A va scusa curgi, na, che je beci mis. Ja.
2: Scuvet catona vos, tiz animals, der assistente veterinare?
3: Per me è relativamente per clear, ci les può per una voz, ci les pruar, a vordar scuglienza una voz otter, a ti valore di cleci, era scritto una plaza giù tu sang, ava manunz cilo, a ti che son gino plagecre, diva gilo un bel time, per usce su un'idea una voz, se mi smastir.
2: Lo vai sempre a dire che non si rimastir, non è da denotra varto,
3: positiva. Esatto,
2: La veta manu voxen en qual veia nun spicida, anche cas, egna da quellas operomido blir da pleci angalla vossa veia professionala, da pleda che in santinza gissiva in amprem giavish musical. O.A.R. con I Feel Home. A vox vets explicit divigia la version live. Perché?
3: Ja, perché c'è la iterla degna la version live che la para me blir più bella, c'è original. At che na canzone ci waterlo is the bosons proprio fitch blir, che la canzone I Feel Home i sung da Cesa, i ma sign da Cesa e per me na canzone ci porta gente che la na vos metter las misrichs. Ad enten che la canzone dei asi vo fitch blir er pi texta che la canzone ad els deien lo ima sain da cesa ci vei faces ci regordam veda ma mez a che ja usche e a che ja propo usche ja las faces ci si vei alas saia che mis da cesa che la mi famiglia che ja mis las mis cumaratas a che ja a fache nu bella canzone per me

0: Boxter lezi profil cu nos giast Gianina Guetsch, cio 42 ans, cio oriunda da Suanin, a ci veiva oz ad az mos ein di Cantun San Gian. Gianina, in 2023 se mi dada la vossa veta ferma manch, se vez racintara nox per ce?
1: Ja, in 2023 è la morte mia mamma, si va da una malzogna, o da un sport di differenti malzogne, si allo niente insieme ne per cioses, Adela è morta, anzi se è più bocci che ci va in tutti i carti, a tutte le mani sa via, c'è la oda d'ecr, ad empirem da spitart, e vai a stuila c'è d'ecr mis Gian, e rank, Milo, ad anche ne da tre scatrem da spitart in mis Giat, in prem Giat ci va via. A che si scusto l'accumulazione da quelle sperse, die ist einfach so ein Schwert.
0: Und noch ein Prädiskurs, wenn es dort jeder Schuhe ans Matessla so aus ein 0-0-0-0. Wie ist das, was man lebt, per Vox?
1: Ja, proprio schon, ja, in dem Moment, wenn es Bär den Kerstang, wenn es so gar nicht so schön fit, an der Schiekur oder eben eher ein Animal, aber per me ist proprio schon fit, der la Perse der meiner Mama, Testen sie jetzt gehen, als sie immer ein bisschen seine erste Drehung an der Wand an der Wand. Also, ich habe probiert, einen Moment, die Mette sehr gut dort, die Otter. Also, ich habe eine Wotte play important. Aber du siehst aus, dass ich war an der Wand in keinem Moment oder in keinem Time, dass du siehst, ich kann sie jetzt erst im Welttime. Es war einfach bell, weil ich am Prämen der Mivetta war ja, scusa, wie man konzentriert sich in Enzeci. I dava un gal che, also che momento c'è in Kerchang, wo a diver pu di accompagnare la ier loco c'è la morta, che gli ansetto è un momento con tanta pace, a tanta quietezza in della mia vita, scucciva avanti proprio a mai gia. Simplemente i dava un gal che momento, a una volta otter. A diva bec messa in du mondo la morte da della, insomma bec, i vaginin combat con ma mezz, i va sa via e bum, a tutegna e sci trest, aber davan gal kei. Toi otter era tutegna. A keia per me usce scumetter la zora se nol, e ne metter giù tot che lerm, tot che la sciosa, c'è ne sez sci bec importante sente la nostra vita, ci sa dan giù mincia de, avan combats con sciosa, c'è ne sez sci bec importante, a che moment ist metter giù tot, a che per me stocke 0-0.
0: C'era per Vox IP non spicia, vede la vostra acina malancurata?
1: Forse, proprio che c'è sto non spicia per me, forse proprio che ci è doch io bagno. Io va proprio se via e granturn bagno con che. E sono stata utresta, anche me, also becci che vince più falò, sci tresta, aber tu tegna usce una pace in me, usce una grazievola da propria sa vecchia, e usce vessi da essere, ci si vuole ci pleci po' necchia. A che c'è, affaccio c'è una enorme grande grazievola da ter, a di cre che aveva ben spiccia, io avevo proprio cartici, coi mes monci, i ref mai ple oror da che.
0: Se non te c'è ci ho fatto, c'è io vox, bec usce grev.
1: I crei, che è a mincia cas la vita ci va son vivi avant che il zadar giù con la morte
0: jetzt wird sind die was mincia de scu assistente veterinare
1: nos van mincia de far con vita e mort e da brerci io il mio interesse per la morte per la nostra vita ad usceia weiver che la vita das abschiedliche leben Klienten, die ci war schon per uns avanti, mi mamma è morta, schon legibile sur de che di vascu propa anceta essere ingraziabile perché ci va a saverci to che ci nox van, to che becce nox, to che ci nox van, vo in sicuras nox gian, nox nina gian puspe, a di crei, che io dome penu forza in tenkel time, a che la forza le sa scigu gen dare in avant. Ja.
0: Che facet oz er, se che yeah. In San Pità. Mm-hmm. Vox menzionò, curziva la vostra mamma, er morti in vostro Milo, mm-hmm. Ad El numnez Chang Dolma. C'è un Chang Dolma?
1: I crei ci tots c'on Changs e dir giats canoschen quel animal Dolma, che gli esce quel, ens dirs in inglese, once in a lifetime dog, che fa cosce il Chang di creper blers e che gli imprim Chang c'è il zon, o dir gli imprim giat. Che gli è semplicemente quel derva scu il cor per che la veta scu possessore d'un Chang ad El era viel speziell. At el ersto bechangal im mis chang dal ma gern speziell. El proper ston chang chi blers di mis konturen. Es la mi familia, es las mis kumarates. Is un fans las mis kumarates oder dis mis für de jungs tots und die gentel. At el tu chiva einfach wie dirs. Ja.
0: Ox kunna schätz totes dus situations der perder in gerstang chi statt der kor. Ad eren in animal ci stata cor. Ans oper tots dus mal ancurada. C'è la differenza, isa corso sermez con domandar che c'è un sentimento curiox. Scu c'è un spudes be comparegirla mal ancurada per un cristian con quel per un animal. Savez vox scu accompagnedra da mal ancurada forse declarar per c'è ci che lei usceia.
1: Ea, iva setz quel combat che lo entem me, also di isa natural di mis contorno oder simplemente dalla jocht oder ci blers eher schnaregem vor deren zickel oder deien das hat doch bekumparier che per me gist erst cu accompagnedre de malancurada voi per la malancurada setz tu tegna per ceci in cici è trist oder per ceci te aspers si che io si tis chang ci te di kinder schon mincia de da sperte testi con el tras tot oder ste spers ti sora ti sbap ti mamma ia tu tegna che scu per me per la mille vuc non importi cici el son pers el son trist at che ens vesser bec da comparier in con loter per me è schon sto oter clear per me è er propis mis animals che son sci importanz per me a tu tegna Enigels e desi ira star animals, also els essen ir poder weiver la veta den animala, bec nix trats scu carciangs. At els on la veta pi curta, ad i sa che si i vin per in ciang i vos mes no pus pec essa stat in picengiat, i sa, in ro era del stu er der tschüssen, sa curs, i sa che il. Ad i crei che il è important, ci nox savan scu cucci mi tengo a notare che gli animali ci sono giù con che pensare ed uscire pari a me per me personale che ho sangal per me in cicli in più simpel da lasciare che un animale ci incarciang. Aber la tristezza si va, la malancurata, alzo che la ecco per tutti i due, proprio madame. Per me è un gesto con che c'è tutto insieme. Milo era natural toques od jons che lesto ter me a denia calcera a denia co e galce che sto si vegi grief times si era el an set in mis anker el era in mis sustin i va denia gi el at che moment cu ci ier si treste pre de mi mamma el era mort a che scusto per me in fic importante resurse che eda
0: E c'è la vostra acina malancurata o alla finale di far con la decisione di davantare accompagnare dal malancurata di che in discorrenza si vi prossimo toc musica. Vos vets di vigia Heart of Gold da Neil Young. C'è montata o la canzone per vox?
1: Che la canzone vai a terlo fici blero d'arancetta terlar si vede che ci va pers mi mamma e dermilo a che la canzone ho degnanza scu Io ho trovato l'obbligo con il spazio con i chans, e che la oscura facermi buon avanti. E l'ho fatto, ma non c'è forza, è una canzone che lascia pensarsiva, una canzone che è melancolica, ma è fitch pagevole.

0: Che da sto Neil Young con Heart of Gold, divisia di giasta che profil Gianina Guetch. Ox am vez dec di in prediscurs di avis da compagnier persungas an times greves an times da cordoli vege son di da dei. Da noel ni ca javis?
1: Ca javis offrang an cet antimis da mincia dente la praxis veterinaria e va a zaccurgici lascere che gli animali è un gran tema perché gli animali hanno fatto importanza per noi e Blairson che lo è semplicemente un animale non ha avuto altro play di zaccurgici con Blairons che è il tema che l'ha fascinato e l'essere copre noi veniamo dalla praxis proprio a tutti ha dato un grande fedele di accompagnarla io ci vengono che ci vuole aber nos vain schumenge pack time per propa esser coparels per dar risposta sento calas domande zat lo ol che schon chat da verke ja wix da companier jogt den kal time lo je vios gistan pitos pis animals passiven se setzi vede che ci mi mamma è morta vai a scusa corsia bagn genau che lessa far
0: allo vetzen se setz di cidia in dumelavancia tres che lets che verschrecht ossa
1: E a me che la fin 2023 valore ne d'anceta vordarci dati per scolazioni, c'è dati, insomma, perché i sets vaggio ermai dovrò senza c'è o conosci che gli va proprio studi in premi leggerai me vordarci dati co c'è possibile dati vai c'è se avesse a far a che ho durò tot in cycle time.
0: Se avete scurte scriver c'è ci facets scu accompagnedre da malancurata c'è facets concret.
1: In prima legge accompagnare che scherciamo trascal tempo da la sperdita da trascal tempo non c'è un pers in sici non c'è un saint in sulez pers per sombe per scucci vuona vanta mettere vanta in vita senza che il scherciamo o senza che l'animal per l'artir dels domandare domande se ci scegliono in domanda che gli erstons si civa, da così ci chior faccio figi bagna me, senza ci io ne da faccio una domanda, ci nino otro mes.
0: C'è sort domanda, sai che?
1: Che io sei domanda piuttosto in sicel specifiche, o dritz ples domanda scuast, scuvoil, asmiller, aber senza ci domanda scuvastras la veta senza ti mamma, scu ei da veiver senza ina mamma, che gli sei domanda sfic, o dritz e la ti mamma preincarciang, c'è c'è pensi sguggendo una voce, c'è mangia te i pifici. Che se domanda ci, che gli sci persons può dare risposta in quella, perché ci che lascia scuangne vever che carciang, alzo che gli è proprio irregordente senza pigir notirsa. I pensi che enze c'è di più importante anten quella lavoro, domandar, ter l'artirs, actives, zuhören proprio ter l'artirs con Korb, et Olma, et Kor, et Ilse, et Urelias, tot, esser co, propas a pigir cal taim per quel carciang. E da loro a catar natural, pusse bladats, scunins, a puspe, un pi simpel trasi da mincia de, da question propa, fadea, ci maian, a loro irnavo ple, rituals, songi dar, fitch, oder ci scriven senza ce, oder ea, a simplemente accompagnere als tras cal taim. A dare del sensicale sostegno a musare del se is un co a che ci te faste bun a te post esser trest e te post bergicr che sci importante che fosci bagna la yog da santecr
0: dati usce grons dus adons pin contorn da de una persona ci ha persa sa ci c'è chans bes ex nom da far at chosas chans des jobe far.
1: Ja, also sie perden oder sterben die Antitiskulturen, wenn sie sich perden, wenn sie sich in Kerschang, nie ein Animal. Allora, ich frage die Männer, die so fahren, die Floskeln, also die Phrasen sind romantisch, aber das aber der Tierskeller, weil ihr schon du wirst. Blair,
0: bei wo? Ein Beispiel.
1: Ein Beispiel, also die Stoß des Animals, ein Beispiel, ihr in Galenchang, das heißt, ihr kommt ein Hof, könnt sein, der Propa Blair, also er, ihr. Obwohl ci in mis conturn so ansetz ci è forse beggist un bella dreccia perché la construzions aber ken sein der fich bler che er bech manager de no schon so ma bech also jo er bech tut verlo con che also che las frases wo jo beder ci sti mege bech aber in certen Moment ein bisschen dreht oder eben gibt es dir, dass er in der Giovilla oder sei Bunchel auf die Ecke. A mincha casa sei Bunchel auf die Ecke, er ist mir Mama schon, ihr Fisch leder Cell auf die Ecke. A diversetz dich, ihr Bunchel auf die Ecke. Aber stedes du schon eine Konstruktion, meta angwe in Tok. Dei ang, aber ubech, je schittrist. A te post esser schittrist. A die weiche te schittrist. Ja, einfach ein Meter wie dir sind sie, der kelles Konstruktions. Geh auch ein paar kelles Phrases, kelles in seinen Proben Fitch blieren, die sind mis Clients, seien die kei blier. Die kei von Fitch trist els. Die le jog de ehe ihre John Galti taten, kei son halt dem Urekren zu kures. Ehe, kei son dem Urekren, noch zwein tods dem Urekren, per kei pudein sesser trist. Adis dus, also, che fis bung da far, e proba, Esser Koperels, i dore Skipak, i dore propa Bibler, aber esser Komonte per me ir bitch kalar sive nemda, bitch angal esser Komfinci la bare passada, ma bagner siva, ank fors treis mex pitart oder meson pitart, ne da ter mettere match flugs oder schreiver na carta oder se fors gli anniversari da quella persona, cens schreiva hei pains oz vida te oder Forse non si è proprio in questo shock, non si può semplicemente scalinare, portare in questo cugino davanti a loro, o mettere davanti a loro, non si è proprio scegliere musar e i veite, i vo angal perché? Perché c'è quel scen, an malancurata, quel son, c'è non so gidare dels. Che vai risavi, non so più davanti a me che mal, non so più davanti a me i trist. Aber so vecchio c'è il senco, che è o importante.
0: Vox vets die enasne storia da malancurada cui ci vets ancet la scolazion da compagnedra da malancurada o do ancetie durante la scolazion che mi do la vossa moda da vordar se la malancurada?
1: Ja, also me ich fac fitch bagn che la scolazion o ancet con entrauer seminar, also con entir

0: curas vini. Che vai us emprendi a che io faccio bler cu me quel stress dex.
1: Che san sto scui pi importante la base.
0: E a casa era ner permessiva che stress dex va sa via genau che le sa far. Ieri er fascinada dalla scolastas e der da tutti sotter c'eran lo i va scusa cuji hey bagn nox vain tots la madema vision nox usain ci che è in a fase della vita a tots on da far enza ci cum malancurada enza cura dentro la si vita nox tots. A che jashi in time important chinox savan accompagner kas kerchans
1: nox accompagnet stand persunas champers in a persona ci sta da cor a der animals savet de crochet circa cantas comparts ti che fa or en de play ti vinen per vedere den kerchan ni per vedere un animal der vox
0: i fatos bechang shi dei che ancetoi Claire con le persone di Kerschangs, che è Frank, che è ci, i Pains, sarò sempre il top principale della mia vocca, ma che questi animali vengono ossa degna da play. Also, ossa in momento vai a gist mezzo, non so dicker. Clients con persone di animali e clients ci entrestes, perché c'è un persone di Kerschang. Ma per la mia vocca fa scuba c'è una grande differenza, si accorge.
1: Ma per voi è importante apporgere specifiker, chansonik, chansopersen animal.
0: Fitch important. Und das ist ein Kehr, das ich faccio, forse per fini pigu gent, perché ci sono lo angensikel da pleda cesa. Ad es sa, ci schibler kerschangs, ci perden un animal, on anti conturni ci son proba baitar so da kei, perché ci blers, e a deia neba, je già un gallen animal, also che la c'è pencia, perché la tristezza è simplemente bec go. At che è schon anche proprio un tabù tema di vecchia in della praxis che svon or che può essere non svangi in caceder che logica c'è anche in de jons che le i or de centong dus or senti auto ato einfach per tia a sarò si i chava ro faccio così visto una vot o der che è schon in se c'è anche e senti che l'en tabù perdere l'animal ad essere trash perché a propria er ectras in dir process dalla malancurada è in tabù, a di les unbedingt der Weg gehen.
1: Die was mich ja desku assistente veterinare toccia i durmantari d'animals. Bleres possessores a possessores d'animals stonen in sakures da mai decider da far che pass. C'è rola gioico sentimenti da colpa?
0: È una grande rola. Chi le creia presti in mender per es possessors, ci els on da decider, els on da metter i termin ad ecr ossa, lascia ecr te. I crei che è fici un gran tema, a con che la colpa, con che il sentiment da colpa, ogni els si verde da dire in avanti in tala vita, che è exact che è os un gran tema er in tala mila vucr. Da tua compagnia al strascheil a provare da pir anzi che l'adels che senti mai perché ci per me che l'act da dormire in un animal a una prima legge faranza che i giungal si è il necessario da fare alzo si gli animali viglio del malzang o del cesa ia si la qualità della vita è bec pledada allora vainza nox ir da essere usce fers alla scerec els che gli è si importante ad i pains che io da fare insomma ne vo con colpa at che è importante schon avant c'en so scudere dels che gente setz en sender a mocr a der en grand sender a mit setzcha schi no xa vein la schede grels allora cu ci el son bepch ple la qualità della vita in se setz ei en se ci bel
1: a se la vostra pagina van di ci ci vet scritt la dolocr di cum gea e in ma dem moment ich bi grand sender mocr Scusa snida per la conclusione.
0: Che è crea exact che ci oggi do a me si ficcio del che ci dervi mi scorrer perché la lavucre è sto che la conclusione per me ci perdere in se ci è in me moment semplicemente la forma la più pura da democrazia so vecchia perché non si sente un altro est si va in propria figgio gente in se ci a pigu gente si va in se ci più triste ci isens a che momento che il carciang o che l'animal va crudando non sente una rosna di una tristezza si fonza ad me lo scusto clare si maneva il zunga che era mai stata mia mamma scolò

0: Ci va propa a curgi che è tot angal per veder ella e per ella. A che dato scena per me che donza c'è un manevola della, so che scuppurtome anche nella massa zaps pi manevola della, ad er oz anche usce che pensarci profond veder ella e dare della quel time, veder quel spazi, dare della ci i ma dun giù angal simplemente con ella, er oz c'è la vice co che è giù, a mocr pur.
1: Che bel patratti. La malancurata o Manu Giannina Guec se ne una nuova veia professionale. Ascolti Giannina Guec guarda oz se la vita, se la mocra, se anche c'è proprio importante. Perché voglio allora anche la prossima parte profil. Si va Florian Künstler, Tausende Meer. C'è montata anche la canzone per Vox?
0: Che la canzone vai a sentire in prima ed è curta, vede che c'è mia mamma è morta. A quella canzone fa sci, bagna me, ad odo me sciblera forza, a quella data angozza me sciblera forza, di dor era la blera in la mila vucra, quiz mis clients, i dei scibler tarlene, quella canzone, perché quella dei a te, te ist, pec, sulet, a divin miglier.

0: Buxterletz il profil cui nos giast Gianina Guetch. Ella è assistenta veterinara, accompagnedra da malancurada, aveva cui sis om, treis ciangs, na massa vaccias ad otros animals, seg bagn pur il ad az mos a son giagn. Nox vagnam fignanosa sur tot di scuria sur da Kentio Marcola si veta, ad os lesan zang savecr scuci la veta da Gianina Guetch veio roz. Gianina, c'è il più importante in te la vostra vita?
1: Il mio decese, co, il bagno puril, il mio som, il mio animale, ho studiato da ci dei bici, gli impremi gli animali a sivi gli om, gli impremi gli om a sivi gli animali, exact, che per me è più importante.
0: A voi siete marito da Kurt? C'è sto il più bello, vedi il vostro da nozzas?
1: La festa ci va in faccia, non va in bici marito classico, also non va in marito civile. Ad allora faccio anche un piccolo apero, e si va a fare un hoffest, così va in buril, perché ci va in bici in turno, che stiamo vieni in nostro uil, den uil da vaccias rantadas, se non ci non ho laufstall. E va in gist, per che l'occasione, ci uil erano vecchi per fare una festa. E va in faccia, sì, è una bella festa, a bler son dormico, un titstrom, con le mosche, also che sto schilleger, ja. Also che sto i più bello, insomma, da poter invitare in tutti i cristiani, senza guggen, ci vieni in coppa per nox, che crea in dentro la vita.
0: Ad entrasi, was om stets, cosa in che bain puril? C'è il più bello, veda chen, da starse in un bain puril?
1: Ci sa veri animals, ci va in platz per els. Ich war einfach den Wert, die ist, ist Chance, wo nennt er durch, ist Jazz, wo nennt er durch, nur ist Jan nennt er durch, nur ist praktisch nicht wahrscheinlich. Nur gesagt, wenn sie kommen, wie wir, ja, hat den Umzi akzeptiert, am Ende, gut ist um, hat das am Ende, la Libertät, die possible dat, wie wir kommen, das Animals, die ist, wenn sie kommen, ubel.
0: Das ist aber ihren Suggestion Talks, nicht so positiv.
1: Nein, nein. Per l'amor di Dio, e dann massa stentox. Also, chi è là? Già vicesse, era me da fare insieme a noi sotto anche una piccola abitazione. E dann gang nir cosce, tran tran, te puoi specchio. Nei, è schon nir blir stentox. Si è strange, è una vita strange, si bagn puril. E wenn c'è quattro set, einfach a degna in se c'è, te hast animals, kels on, sis basins, te hast a burdarda kels, kels on ebalos na nascenza da no, c'è si va spuspegna, c'è malzanga, a si va da far fagn, a far tutto in me del moment. Also i dat schon pag dex, c'è un po' simple mancia ne da qui pigiama se canapè, i peggiore me kels, che era importante, aber, ja, a si a franger zicalusce kel, ja, kel, kelas, che adegna puspe pir cum gio, dad animals, che ja schon erenza c'è, also i vin beppe simpel.
0: Vox vets in a veta cum bleras differentes roles, wenn sa sentia, cura is es simple manch Gianina, a ce facetza lo?
1: I pensa et sunga co cia, se pain pur il, co sunga ia, ed a loma dunga giù cun animals, che ja schon, ja, la mi veta, e di sung Gianina si sung con le mie comrade, con la mia famiglia, con le mie fans, da tutte le mie comrade, da mie fardagliungs, che ieri senza ci date me figli blera forza. Allora sono einfach io. Va aber un prendia proprio tras, che ci va pers, mia mamma tras che il time grief, da proprio essere io. Also va scuccatonzi che il per me.
0: C'è anche scritto la vostra bucket list. C'è l'essere anche fare in la vostra vita?
1: Yeah. Che è una buona domanda. I crei i va nina bucket list. I va era imprendita proprio dal dermincia de. Allora che ce l'è co. Bec far mangia bler plan. Si sono allora figi desillusionata. Si sono allora bec buona da trer tras o da far. I va calompo da far mangia bler plan. Ma bain piuttosto vivere i oz, perché ci sa bain mai, ci bain anche in domani.
0: Dati chioses ti spustez oz bez in domani.
1: In svesta da essere l'oppi consequent, aber ea, i son piuttosto nida pi sincera, pi averta, i dei mis maini, i dei erci in se ci ebbe drecter me, allo deia che pi bogeva forse becce pensav ea. Ea, usce chioses, i van prendia star eind per me, a che sposta bepples in otter dix, ja. Perché ci è la mia vita. Ci vangal egna.
0: Nox facciamo seranza c'è senza spostarsi un pittart, nox terlagn in proxim giavis musical, in a short Ländler modern. C'è terlagnza per c'è?
1: Nox terlagn da Jakob Steinkellner, la canzone Sunseiten, a che è una canzone ci fa scibung a luna senza angal decr in plet.

0: E con son saiten da Jakob Steinkellner, ninsa ter la davosa parte profil con Gianina Guetsch. Et ankel santinsa cevazins, a vox isch es anvidada da dich spontan ce ci vignan da meint.
1: Mm-hmm.
0: Pronta?
1: Ja.
0: Da cia.
1: Da cia è, a mince casi nos bain puril, aber da cia è halt eher da lono ci reif. Also da cia e per me greschen se ti domanda da nuova vinst. I sung da suonin, se lo el ensetz eri mis da cia, aber forse è che chi sei pitos la patria, a che giuco e os in mis da cesa.
0: Unfanza?
1: Positiv, i vagi na bella unfanza, i vagi fic cer genitor si van cadegna, fic in cer bab, nox van fac na massa, nos van di cleci la nostra mamma fic moderna e da con nox dappertutto in vacanza, van fa viadis, van ea, e la offrang da verta nox in sicca lì, in nos spirt per il mond, ed il mond ester.
0: Luxus.
1: Luxus è per me sanadat. Sanadat et vecr in da cesa, vecr in a frescera, con un da maier. Per me, personale, il luxus è cinux vagnage in casil, age in a cern, age in lac, che per me è un grand luxus, et il luxus da poder vecr tant animals.
0: Libertat.
1: E a libertat è che ci i va, ci pos decider sur la mia vita, pos decider scu ci les veiver, i pos ecrsi plaia me be ci pos star si sun contenta che è libertat.
0: A dita vos fis vantera.
1: Vantera. Vantera è per me vecr in contorn, carciangs, ci sustinen me, ci pegna me scu ci sun, ci stata na degna da vos me, a proven be da mi dar me, Kenza setz to che ci dura.
0: Che gli astoi profil con Gianina Guetsch. Gianina, grazie fic ci so stata dalla partita. E da vox ci vezza entra las uregnas che profil e rangrazio fic per l'artirs. E dosa mancian gal play da vos di avis musical. Avant la registrazione vez dec ci vesas di na gista da circa 500 canzons ci fisan nidas an domanda perce odist rusch böble kun du und ich fat la cursa.
1: Ja, rusch böble terla fitch gugente, fitch bler i terla insomma fitch bler musica, musica per me c'è extrem importante in tella mi vita, per i terla si blera differente musica ci che sto per me è un challenge da catar che las canzons. Ruspüble du und ich, muss ein po' la veta da mea Markus, nox ischens bec uschesch gubler otters, nox ischens forzen zickel otters, wie wanyan otra veta, at tu tenia nox ischens einfach nox rastein schuchischens.
0: Ja. Alotter leins a Ruspüble kun du und ich. Man otra si diskurs o Andrina Caprez, am finja notreda.

0: Las novitats der RTR.
1: In Germania do ein Automobilist survenir in Rabatt sin Benzin e Diesel. E da nova main e veni annuncia in Cass, nur che l'intelligenza artificiale a attaccia indipendente main Systems esters. Jeles Diesch, per vus al Mikrofon Maria Fieli Biengi. La Germania ha survegni l'en prim avion da combat F-35. Il ministro da Defensiun Tudesch, Boris Pistorius, ha visità il Stati Federativ American Texas, nua che l'avion per la Germania è veni presentà. In tot ha la Germania impostà 35 avions e paia per quai 10 miliardi euros. Era la Svizzera a impostà avions da combat F-35 tra gli Stati Uniti. Qua veng la fornizione speciata a partir del 2028, uscia il Departement Federal de Defensiun VBS. Oriunda main voleva la Svizzera comprar 36 avions, per qualche costs in den tant crescits, ne actual main batch clear quants che vengen ad essere alla fin finale. E nus resta inter la Germania. Là do ein automobilist survenir in Rabatt sin Benzin e Diesel. In vista als Prezs auts, du hai la Population venir dischargiada, a annuncia la Regenza Tudescia. Konkret du hai als Tankadis dar in Rabatt da 17 Cent per Liter, quai du hai valair a partir dell'Oktober fin la fin dell'on. Per il Stadi dat quai Kust supplementars da 2,5 miliardi euros. In a Reduktion zum Ajanta hai in la Germania già da dal Match fin il Cercladur. La software d'intelligenza artificiale Gemini, che tuccia a Google, appara era HK indipendente main Systems d'autras facentes. Tenor Google sa entrais da quests cas capitats il match. La software aia tranter auter linea plets clav per survenir access a computers da facentes estres. Tenor Google naia da nagins dons per las facentes. Ordavant anja OpenAI, Anthropic e Meta annuncia Cass, nua che Systems d'intelligenza artificiale an attaccia indipendente main Systems esters. En la Cuba e la Raid elettrica en l'entir paiais collabada, e quai per la setta avlagiada da Pilenchet d'Alon. Var 9 milioni di persone nangina forza elettrica, annuncia il Ministeri d'Energia. Ragion per quai sai attrantar autri in infrastruttura antiquada. La ragion principale sai tenor la regenza cubana dentant la blockada di Eli, proclamata dal Stati Uniti. Discurs trantris dus paiais na dati actual main nagins.
2: La meteo.
1: Oz dati per gronda part aura sui eiva, il suo entremet si potessi dar in cins nivels da cumulus. Las temperaturas maximales entranter vencia 3 grads a Quira, vencia 2 grads en la Sur e la Sud-Selva e 17 grads en Angelina Auta.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Mes Radio, mia lingua.
3: A Minca, anceva oggi l'Oktoberfest, la domanda la più importante. Quant costa in mas birra? Finian 15 euros a 90. Niro ir paiaquel, Janu. C'è schon in eda ad on Oktoberfest, con RTR vainza minciade il nostro plagier. Al microfono è Sergio Guetsch, bella fin d'emda.

0: Una minuta 37 secondi si storge da musica Elvis Presley, bella fendemda, vus otters finalmanc puspe durmeir or. Cun a charossas vus otters schivez un fanz ci vona scola, anc miglier schanz po festivar anniversari la fendemda. Oz po far che il Olivia Caviezel d'Avrin ella complanescia il kinderjava l'anniversari giavijanie na cula party, ella poi ran anche allegrar da musica pil zons che il lo a portare dalla 12 mesa in tana nostra emissione da gratulazions.
1: La cupina presentato il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardina.ch.
0: Per la scelta di mettere il cupenda RTR ad enzaciccio il zons il nostro cincecio d'anniversari. Savez far fitch simple con telefonare ant il studio 0800 25 25 30 e procurar eroz per un bel plagiar d'anniversari per mettere in vos nom il cupegne da RTR 0800 25 25 30 si conoscez in saciccio oz il zons.

0: Bella finenda con RTR sonda da lunga las dija d'encart time per far la sorpresa d'anniversari. Al telefon è Ursulina Caviezel da Pitage. Bunde.
1: Bun di Sergio.
0: A chi lesses gratular?
1: De, io gratulesel a nostra Beadia, alla Olivia Caviezel de Vrin. Also, co vuol dire il stazza, la stazza, il zaugza donda, scuserin, il cuserin, tot, gratulation ad ella, già vision tot bien.
0: Ella complanescia il kinderjavel anniversari, so ella schon c'è far si va scuola?
1: Na, ella è gis vide fa fufrignadi in tec, adot, o se legra questiama fa fufrignadi, lu vesen, lu cec, ella onda di non a scuola.
0: Ah, c'è direzione, potesse lì, eir?
1: Forse mercantile, forse di Elsa Gradelen in una papiteria fa leo il fufrignadi, gli etplaie della Fidgeba in
0: E s'allegra da far parte ozang con la tata, ne ve?
1: Dei,
0: oggi per lo sciundo. Allora, già vigenza in una fiche bella festa d'anniversari, oggi er an compagnia con vostra Beadia Olivia. E da nostra parte, da tiglier posta, ter matagna in vostro nome il cupegno da RTR e sparagna ci Olivia Caviezel vegia plagiare da quel souvenir per zons.
1: Quai alle sigir plagiare.
0: Stupend. Bella fendenda.
1: Pitage
0: e in una bella party. An canz isches?
1: Non ho capito.
0: An canz esses? Oz?
1: Ma non esses, in stato la stata la mamma, la sora, lui esses ma te petrinze, ma dreces quest che san vignia sia. Io sei boccia la e collegas che vignan, aber bu grat in a massa si gir buc. Ah, per la famiglia.
0: La famiglia fa festa oggi per il kinderjavel da Olivia Caviezel. Tot bun, Ursulina.
1: Grazie,
0: bella festa e ven avanti una bella fendemda.
1: Un milione, grazie a te. Cendigi,
2: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Els moments der RTR er adegna con poder regalare il coupegn d'anniversari oz a Olivia Caviezel d'Avrin, fece go gent era un nom della tata Ursulina Caviezel. Il è stolas dice den cart Taimp, ma si isces d'anturn per ampruarda angivinar la ciosa ci cercian.
1: Ci ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: Er la sonda savezza pruar da angivinar la ciosa e giù ignoz per bonzan la valletta da 80 francs. Co en ils treis ciavazzins ci descrivan la ciosa?
3: La ciosa è savenza obbligatorica. La ciosa comunicescia in sace. La ciosa dati in differentes grandezzas.
0: C'è pudess che l'esser 0800 20 25 30 ci lesse pruar da angevinar la ciosa ci cercagna coe RTR ciosas.
4: Lei indica o esempio di su Rhein.
0: C'è dati il Danova su Rhein.
4: Ok, io stai nu. Via.
0: Forse ci dona Venzin Godogna ossa il jackpot. Pudes essere.
4: Allora.
0: C'è cercianza.
4: Ma io dico la sottoscrizione.
0: La sottoscrizione.
4: Sì.
0: È savenz obbligatorica. Comunicescia in sace. I date la an differentes grandezzas.
4: Sì.
0: Cercianza la sottoscrizione. I cercagni becch ella.
4: Ok, yes.
0: Grazie della partecipazione, bella fendem da Surain.
4: Addio, grazie.
0: Ci ho una proposta 0800 20 25 30. La ciosa è savenza obbligatorica. La ciosa comunicescia in sace. La ciosa datiglian differentes grandezzas. La sottoscrizione è il becch. I cercagni in sace oter. Si vets anc ideas gugent lasher saveir kun telefonare in til studio 0800 20 25 30. I savez ven avant a bruarda gudanier bonzan la valletta da 80 francs. Ci les erank pruar 0800 20 25 30. La ciosa è savenza obbligatorica, la ciosa comunicescia in sace, la ciosa datiglian differentes grandezzas. Proposta numero 2, ci è al telefon.
5: Quindi, come Sergio Castiglia di Runc, due.
0: C'è cercianza?
5: Può essere quella etichetta, che, also, la, scusate, quel senda, la Svizzera, C. Hackins.
0: Ah, pigliauto, l'auto. Kleber, pigliauto.
5: Che vain, quel dati. Magnetic,
0: in vista di grandezza,
5: e
0: metta bussina sui bugie. Cercianza
5: erbec.
0: I cercianza c'è water, eh? Grazie per la partecipazione, bella feindemda er a vos. Proposta numero 3, 0800 20 25 30, RTR Ciciosas.
6: Bien
0: dica, e duf, da suai. Bonza la valetta da 80 francs.
6: De obuciunt. Also, io maneggio le rodas 4 da 4 a un virn. È obbligatorio
0: per certi cancuns. Da ora il cater già su Rhein?
6: Oh, che un massi forte, che ho regrato, ma... Già l'ho già l'usciuto, che ho
0: bene. Proposta numero 3, i dati da guadagnare bonzan la valletta da 80 francs. La proposta è neida da Imelda Duff, da Surain, Cercianza Erbec. Bella fendemda, gugent e non treda, puspe. Anche due chances, scilets, oz, ampruarda, gudanier, bonza la valetta da 80 francs, la ciosa, ci cercian, e savenza obbligatorica. Comunicescia in sace datiglian differentes grandezzas. Si beciots, allo gugent dumang, puspe grazie fitch per quelles propostas, i resta uschei a mincia cas interessante schon dumang, savezza pruarda gudanier bons per 90 francs.
1: Che chauses!
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch
0: La findem da mincia mai tranter las dische a mesa.

0: findenda gli estolas dijamesa ci s'allegra schon sen pitard.
1: Il challenge.
0: A Chlin è oggi fiera tradizionale producente e producente presenta delicatezze locali artigianali indigene per buona atmosfera procura il divertimento musicale dantante ci la usterea da Chlin anveida da star insieme e galdeir la compagnia tot che gli oggi gli antirde a Chlin. A scuola per la Fondazione Nairs, Savet Cesar dalla Porteida alla Guida, Ava Tranter Nateira Arte e Cultura. Il programma anceva Ozza Sio Mazdealas Dus per la Fondazione Nairs, ins Zalegra da Vossas Visitas. An Lumnezia, an Conex, con il Jubileum da 150 ons degli Sainz Grond dalla Baselgia da San Martegna Lumbrain vin organizzò una guidata speciale davanti il tema Sainz an Lumnezia. Simone De Rungs e Gian Bundi magnan tras las guidadas e raggiungan er davanti quel vaste multifar tema quella occurrezza quella cozza anche anfignan alas dodas e in tip peroz a Lyon Taimp da Ton e Taimp da Racol la biblioteca anveida al caffè della Kintz con il tema «Il aton colorescia la figlia». Oz seo mazde dalla scatola alla 6 inter la biblioteca a Lyon. Tant calendar per oz, details catez scua degna ir via la plataforma online calendar.ch.
1: Il calendar.

Quella è RTR, la sonda con Take That Sweet July, anche avant la sendes Milky Chance. Gistosa, quel hit c'è anche Ots, l'unico hit da Fool's Garden, Lemon Tree. Bella fin d'emda.

0: Eir la sonda.
1: RTR Impuls.
0: La chacha continua a schon puspe beim Boot. L'interste el puspe si an avant a posta. Per da quel time vain's pront per vos otters ils impuls da chacha. Per oz e pils proxims days impuls da e con David Spindler.
2: Se jau jes a chacha, qua füs in avare roba. Claire. Jau stes faramo la patente e tocca a cituca pro cun lavurs oranti la natura, quar se naturalmanch cun moser su, già toccais lurer la scheibe a più o meno in temez, cun sieter. E jau stes avair tot l'equipament cituca pro. E jau stes river tras quel clap examen. Lura fuss jau alla fin di mena ciacciader, podest or la patente e dir a ciaccia, dappertot, antil centun grigiun. Ma te mette avant. Las turbulezas, anti la canzone de Barba Peider, ci giaiva ciaccia, tofferies contra ques problems, c'hai auves. In giua jes jau a ciaccia, denor la leccia de ciaccia grigiuna podesse auir a ciaccia in total cantun, c'aves la patente, da principi, stai scritta anti la leccia. Da principi. Una nozione magari mal precisa per una leccia, ma naturalmente ben d'incler. Se mettai avant ce ci capitesse e au jesa ciaccia uneada in Vals Charl, lura forza ente somla val medel, ed o ente la val fix, o ente la val fedoz, lama plages quae eramo. Io non crai ce au survives mia prima ciaccia. Chames gir tras tot el centun grigiun, fuste nor leccia, da principi, tot in orden.
1: Impulse.

Gavin James ter RTR na 30 minutes novitats siva la sendes tips da literatura il Maglia Coders presenta 4 novs Coders romans ci racintan da curagi, desideri gisteia tot quegl siva las novitats al microfono è sto Sergio Guetsch giovesce una bella fendemda con tot quegl civigni anche.

0: Las novitats der RTR.
1: Cunter il giugadur da Balapè Svizzer Granit Xhaka veng investigà. Quai en connex con in certificat da Covid falsificà. Ad en Germania du ein automobilist survenir in Rabatt sin Benzin e Diesel. Ieles Indisch, per vus al Mikrofon Maria Fieli BNG. Contra il capitani dall'equipa nazionale svizzera da Balapè, Granit Xhaka, veng investigà. Quai en connex con in certificat da Covid falsificà, scola procura pubblica dal Cantun Luzerna a confermà en vers SRF. Tenor il blick, casco in prim rapportà in chausa, aia Xhaka survenì il certificat tina media a Luzerna, malgrà che naia Bec lascia vaccinar. Sco in pledader dal giugadur a Gitchen vers il blick, aia Granit Xhaka la conferma dalle vaccinazioni. Per via dall'investigazione, nas exprima Xhaka den tant Bec pli detaillà in vers la pubblicità. La Germania ha survenì l'emprim avion da combat F-35. Il minister da Defensione Tudesc, Boris Pistorius, ha visità il Stadi Federativ American Texas, nuo che l'avion per la Germania e venì presentà. In tot ha la Germania impustà 35 avions e paia per quai 10 miliardi euro. L'ultimo avion doai venir fornì il 2029. E nus restà inter la Germania. Là du ein automobilist survenir in Rabatt sin Benzin e Diesel. En vista als Brecht Auts du ei la Population venir dischargiada, annunzia la Regenza Tudescia. Konkret du ei als Tankadis dar in Rabatt da 17 Cent per Liter. Quai du ei valair a partir dall'Oktober fin la fin dal on. Per il Stadi dat quai cus supplementars da 2,5 miliardi euro. In reduzione su Maianta hai in la Germania già da dal match fino al cercladur. La software di intelligenza artificiale Gemini, che tuccia a Google, appare era HK indipendente main systems d'autras facentes. Tenor Google sa entrais da quests cas capitats il match. La software hai a tranter auter linea plets clav per survenir access a computers da facentes estres. Tenor Google naia darna jeans dons per las facentes. Ordavant anja OpenAI, Anthropic e Meta annunzia cas nua che systems d'intelligenza artificiale an attaccia indipendente main systems esters.
0: La meteo.
1: Ot stati per gronda part aura su Iiva, il suo intermezzi potesse dar in cins nivels da cumulus. Las temperaturas maximales entranter 23 grads a Quira, 22 grads en la Sur e la Sud-Selva e 17 grads en l'Engiadina Ota. Era da maun dati aura su Iiva con fine 24 grads a Quira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Literatura romancia sut la Marella. Con il Maia Codischs Tar RTR.
2: Un chavrer ci parta da fna ant il grond mond. Una vuolp ci cercia se svaire da casa e riva pro ls kängurus in Australia. Un puap ci vem mobà a scola ed inscontra ad un cavalier ci til proteggia. E poesias c'ha l'autura a lascia ir scobarcinnas ant il aua. Da tua quai tratten Kuders, c'al Malia Kuders presenta oz in la Marella. Kuders romans per cresciuts, juvenils ed ufans in differenti idioms, Kuders ci sun nüts publiciats ped in quart, e ci pudessen esser una buona lectura per las saires più lungas uassa c'al utuan a cumanzà. Jast il Malia Kuders oz nina dazi, con sies poesias, e me vina puarcher. Ella s'occupa da texts romans da più bot ci jessen in schna in invlidanza. Beim nüts e beim nüdes pro Malia Kuders cumai Ester Kretli, bel c'avo esce

0: La Marella il Magliacuders e con la polca dals Frenzlis nu jaina su clin ma su fna. In giocia Franz, il chavreret, fa ir si es chavres tras comun. Il chavrer da Valdretta, a nom la primovra da quest Magliacuders. L'autur es Jon Bardola, ci ha vivu dal 1877 fin al 1954. Bardola es uriunt a Fna, dir magister, ed ha vivu la gronda part da sia vita io la bassa. E di quis cudes a me vina puercher. Sulla cuerta una fotografia ci muossa un chavrer con sias chavras. Sa me vina puercher da più da questa fotografia.
1: Di mena es un nido savar per cas, questa sta, ci ci des quel chavrer in quella cuerta e quel veva crea nom Franz, i varda in avò, e cerca quella donna che aveva niente, che lavorava il città. E ed era proprio in Cevrer, più che fatto del Tirol, quando si venne del tutto, a Fna. E quindi tale storia a Cristofel de Not, questa sta. E questa fotografia faceva parte di quelle fotografie che Clariac, Florio Punter e Jean Mathieu hanno già esposto in casa della scuola a Ramos.
0: Co ha ella allora scoperto questo testo, questo racconto?
1: Ma in sé, una delle ultime siate che ci ha incontrato a un cordino racconto, ha dato in mano un scritto e ha detto questo racconto potesse tu e dire un'iade. E tante volte erano per esempio un racconto del Frars Bardola e qua erano Frars de Matata, e c'è un'a, in perde questi separatums, e tante volte ha allora guadagnato un po' il cilindro ladin, e il cilindro ladin del 1931 è questo racconto.
0: Il Chavrer da Valdretta. C'è capito allora in questo racconto?
1: Di me, io sono dal motto, sono in matto, ci cresce su con la mamma, il papà è morto perché ho fatto la malaria, era in randolin, ci è in pasta frutta, dal patron randolin, e il con cui cresce su in un ambiente molto povero, poi il befar da cevrer, quando vuole però restare per tutta la vita, e c'è per caso un mezzen, e quasi un artista, tu darsi quasi un paese, in una terrabla e quel mezzente il paio un gersonato da falegnam da mobilia. E quel fal, e la bassa, e riva là just il sprims mai e con il lavorante di quella fabbrica festeggiano il sprims mai e il ciuffo fuoco, il socialismo. Naturalmente non può qua ir bene, il vendor spedì, va all'estero e fa una seconda formazione da liutaio, il costruisce gies e torna l'ora decenzia patria, tot finisce fitch beine ed è proprio una storia d'amor che l'hanno lessa tradir.
0: Non va in guarda avanti la fotografia della cuerta, quella è bot pittoresca. Il text sulla vart de vo della cuerta, tu ne piccions scontracta politic, forse potesse ella leer avanti quella.
1: Di meno qua è il riva proprio uno di questi manaders del movimento dei lavoratori tengono discorso, l'era passione e tante volte appunto dice guerra alla guerra, pace als pöbels e disarmamento generale, acceptazione senza condizioni delle 48 ore di lavoro lefne, eguaglianza dei diritti economici e politici per la donna, introduzione della durata per gli odveglia, per invalidi e per rilasciati. A me pare qua assolutamente insolito. In 1931, in un momento non avevano mai nulla di questo diritto e per parte mancano di nulla.
0: Jon Bardola, di meno in scrittura politica?
1: Ma è che in scrittura ci ha delle già un certo socialismo a sei protagonisti, ma è che c'è quasi l'unico racconto proprio politico. E il svesse era forse piuttosto di un... il era per il stretto d'umano, il era forse piuttosto... se non pensiamo a Leonardo Ragazzo, a Hermann Kutter o a Peter Paul Cadonau, più cristiano sociale, di meno di un cristianismo sociale. E stato magister ad Amrisville e là aveva il Blers, scolarins, che non sapevano tutto, per questo io sapevo italiano e per questo scolare è stato molto importante. E penso là, semplicemente, combattu per l'integrazione dei lavoratori ad Amrisville. Questo è il socialismo, proprio politico, cioè se non era.
0: Ma aveva allora letture e letture in Engiadina da quel tempo, 1931?
1: se les essere sincera, e non grazie a quel requinsegno grand, ni lectorà, ni let, perché ci usleve essere più che facile refusare da pubblicare da quel tempo un texto che da alle stesse ein trattato fitch clairs, per il strezzer, per esempio questo manader del lavoreins di Charles Compagnes e Charles Compagnes, e man hai 1931. Questo visionari, e pensi als requins de Jan Bardolen as ein grand conosciuto in Giardina.
0: Ah, ella una passage antil cudes citi la plage special mein Spain.
1: Sì, e grazie per le stune de quel discurs. Ed es ein viel bleres passages enorm humanes, scrittes cum blere bein vulientia. Ma quel discurs de quest manader fa quel es propte, also quel fa star enorm stutti la, tante roter, diesel, il socialism combatte pel ret de poder exister e vol procurar el debel una plaza al solai. Els fa strada da per tot, pro els homens, pro les donnes e pro els infants. Nos cores schlarge pro l'impissamaint, quest sunt tes frars e ties sors. 1931, ne tramat con ein ter italianissims, farsi strada e l'ora ein Platz an der Sonne ist vor zehn Kalk. Du darfst mal einen anlöhnen, wie in Engadin. Er ist nur ein Stadtmagister. Er greift ein paar in Regionen, sind ja die Schuhe Italien, er ist in Postüte, in Amriswil. Er schreibt während des Vakanzes, suppone, er ist bei Rodinen, tornasch, in Randolin, auf Nack und sie gehen, aber sie sind so neben gehen. Er greift in dieser Quinze, wie Saint Blair, das Seis Credo. In diesem Jahr, der Mod, wo das Esser ist kein alter Ego, der Teil zu wissen. Sie despertiert seine Raps und dann ist es für die Ritz, mal ist es mit Kontentezza und mit ihnen zu weiten, er hat alles Bund für die Humans. Er kreist sich, dass Bardolle ist eine Personalität sorprendentes.
0: Il Chavrer de Valdretta, de Jan Bardolle, ein Requint, die des Comparu avant Pocci Antons, il Chalender Ladin, usa in einer neuen Edition, pro Edition Mevina Porcher. E tu del racconto poi a irtad l'arsco cudes auditiv l'access funziona per mezzo di un code QR entil cudes o sulla pagina d'internet della casa editura. Da vo Curdin Nicolai e seis lat da Chavra vai in avant qua il amarella con tips da lectures per ufans e juvenils.
2: Un bel dies, mien signor, su de Ginevra. Con un schnader schnuze, con un liers.

0: dallas chavras uassa pro otras pestes. Il malia cuders cun un tip de cuders. Sur ils nivels, un cuders cun portrets niura e la chase editura romancia. L'autura es Xenia Berter, muosadra e pedagoga curativa cresciuda su il Val Tujec. E l'istorgia sur ils nivels cumainza uschea, ilea Xenia Berter.
1: En sanua denter praus plein flurs ad ual spes, viva la pincia ual piuna. Il plibu gen vagabondesce ella anturn, caccia siu nas el staub dil tais, ni mire cosiu malec vin reflectaus el laget. En siu revier enconosce ella mincia tauna e mincia zop. Mo tutina mancanza c'hai ad ella per propi se sentir de casa. Ina sera, che la mira si el ciel plein steiles, trace ella. «Cheu, hai eu già encouragte per tot. Forse sto eu vesete pli del mon per anflau mio ver de casa.» Ascia fa una l'altra de maun il fagot, stende siu barbis all'aria e se mette sin viadi.
0: E sin ses viadi inscontra la vuol biuna beim bot ad un compagn. Lupo il Luf, ci avaira meins nom Lupo Montgolfier. Il nom di stuot, Lupo ha un balun ad aier ciot, e con quel parten els duas erbe subit pel mondaint. Ei nu resten sur ils nivels. L'Egipte es lur prümböt, la inscontren es il Chamel Ismail, e vezzen las piramides. Da vo vai in avant in Kenia, in India, in China. Dappertuad hanno contact con bestias, lions, tigers, un panda. Umans nu vezna, ma las bestias porten una sort büschmeinta con stoffes e musters tipics per il paiais. Dalla Cina vana sur l'Australia con koalas e kängurus in America, al prüm al nord e lur al süd. Erla vezna monumains e chases tipiques. Is pudess pensar stereotypes, ed schal titel po manar un pa a badunkles, per ceci nu capita nöglia sur las nüvles, es il cudes una grandiosa scoverta, e quai surtuat per vida las illustrazions da Xenia Berter. Collages da portrets, pot fotorealistics da las pestes, con stoffes e palperi. Un zömi. Essa forse eriuna be in sömgiade? In mince cas, ella alla fin der cea casa, con ses ami Lupo, e dis, e quai fa pensar natural manch al piccen tiger da o oh, wie schön is Panama. In da casa è la nua che ti has compagnia, nua che ti pos rir da sentir bain e pa sentar dis da mai morir.

0: Mei seguant tip de cudesch porta il titel «Mia mich cor de fier». Pod un istorge da Chavalier sia quai scriva l'autur Daniel Badraun, cins lea giusta las prümes lingias.
1: Oz weinsels gatte d'avril, quest per me il dil più important da tuot l'an. Naturel meinst du que Nadel, Pasqua ed il prüm di da las vacanzas da steht. Ma quels dies appartenien a tuots, els gatte d'avril tuotce per conte bea me solet, quest mia anniversari. Aia Felix Berger, via da la Tour Sees a Schlawila, de Oz präzis un de Jans, quist se mezzdi, weins lieber, e per wieder qui. We Felix ades beim Botas duas, quis nossa Mama. Ella prepara giusch la Maisa, mette no Platz e Serviettas, las Bavrandas e di mezz la Maisa sto allora una Torta con undes Cendailas. Da quellas Robas fallo gugent, bger più gugent cu pulir, fer urden u laver. Mamma ria bger. Crida schell es triste, isch a qui fo da bsön, folla udir sia wusch weira da dot.
0: Unde Jansa Felix Dimena, el vive cu mamma e bab e treis fradliuns a Schlawila. Al cude gens prescheint al mincia di de famiglia im möd fitsch realistic, Konflikts, Emotions, ma ir mumains da Comunanza. La situazione as müda, curcunov magister ven ant il Comun. Nöchel füsse wer, na, el nu tenia eintla distanza e vein massa da strugel zu fans. Quai da in öl a Felix e da ses fradliuns, ed es su puonen contra il magister. Uassa cupice l'atmosfera e bler su fans sun contra es. Felix vem mobà e fradliuns e genituars proven da tuot per til judar. Judar til juda la fin al stodotter. Felix lea als cuders culas aventures da cor de fier. Istorgios da chavalier sin giocel scuvrescia, coci des da dir intorn cun inimis. E ci sto avair curagi e mince tant un cor de fier. L'istorgia da Daniel Badraun, mia mich cor de fier, es un appel da du dir la vust als ufans, dat niair insemble in famiglia e naturalmeins das Fidar dals Bundskuders ci pon e rüdar sur Krises ora. Da voi in pa musica jaina lura il muand dallas poesies da Nina Dazzi. Restai cumai e culmalia kuders.

0: Chan Chan, musica cubana dal Buena Vista Social Club, il Amarella, il Maglia Cuders, ci presenta oz letteratura attuale rumancia. E quest Chan Chan cuban inscontraina più tardi eri las poesias da nos prossim Cuders. Pappardez da Nina Dazzi, id es il prüm Cuders dall'autura Engiadinaisa. E Claire c'è una voglia savare da Nina Dazzi, coccia questa collezione di poesie sia nata.
1: Tutto veramente cominciò a ventre le decenni, scuccia già spasso con le cerozzine come si fanno. E l'ode semplicemente scura scoperta al mondo, la natura, e cuccia il pop dormiva, guardava intorno, e allora mi veniva non c'è potrezza, malgrado la prima volta, che guardavo visto il pezzo mezz'ema, ed era scusdraccia da naifi, questa della religia associazioms, quella era scuola sbleccia, c'è una fa vent fegni, e uscì veramente cominciò. E con i fans pitches, allora mi c'è scritto su e quella era la pratica da scrivere su molto corto.
0: In questo Cuders Pappardez c'è 68 poesies e sono ordinate in 5 capitoli tematici. Come è a questa struttura, a questo ordine?
1: Ma è la nostra prima discussione con l'editore e con la lettura del no. Un pacchetto di circa 100 poesie e aveva per me già guardò un po' fatto in un certo modo ordine. Allora venne a guardare insieme, venne a cernire, guardò cosa potesse fare e allora si dà l'idea che si potesse scoprire per il capitolo giusto un verso, un commenzamento di una poesia e allora venne un po' guardare ci scivolente e con cui ho so, sempre guardato questi 5 capitoli, blinias blovas, sele in avus, grosla da nus sull'oceano, aer da fegna, porta da vent e per tornare accesa.
0: Non fa in questa intervista vers mezzi e il titolo del Cuders è Pappardez e nas vessam incettandoci alla sündice mezza una pappardà. Forse non tu capisci quel plet c'è anzi es poesies da c'è far con la pappardà, con la pappardet.
1: Ma la pappardete scuccia sente proprio una fam che diventa molto più debole e ha proprio il bisogno di nutrire, se scuccia tu dici, da mangiare e da bavere e per me è semplicemente il bisogno di nutrire da plezzo. E per cui sono venuta in questa plezzo in più un piacere e faccio bene questa pappardete.
0: Forse ti rivino il codice dell'anno potesse giusto leggere una o due da sia poesie.
1: Sì, e potessi leggere forse da quel pacchetto da Cuba, che è stata una fase della vita molto importante per me e leggere giusto il primo la poesia Habana. Habana, Chavels in Chan Chan, collettivo tropi crampluma sulla 10 di ottobre. Corps soten senza sutter la canzone eterna. Proxima parada, ci Chan Chan. E allora magari c'è un'altra e sumente un per poesie ci sumer ci occupa il monte sumer quel segno un po' poesie politiche e volesse giusto leggere una vedezza c'è da ci fare Ercole Ingiadigna vedezza nostres muras in stias din domengias stemma platz in parada eri lavordi suasden dal vöt, dalla lungurella, dal girf, spetten ci norma viventa spalenta ed in pizza l'urpavalz.
0: Pappardez es seis prümkuders, ci ven ora più o mai nosa con sia pension o in l'età della pension es qua in cas.
1: Ma ci posso dire, tutto sia tempo. E da voli essere, ed è una propria coincidenza, non è planizzato che io scena, che io ho semplicemente do. E il bello di tutto è che le mie pappardezze facciano giusto l'appunto dal tempo attivo, professionale, la pensione. Ma questa è una coincidenza.
0: Ella ha descritto quanto le poesie sono nate, per parte sono le poesie dedicate al suo fans. In cassetta hai letto che pubblicare queste poesie, ci dirono fino a Proella, sia stato un passo magari decisivo. Ella lascia ir le poesie scubarcine da Palperi a Intilova. Perché alla vera meinst decisi di fare questo passo? Non sono riuscita, forse, da qua.
1: Nein, nicht mehr rief, aber das ist effektiv manchmal ein grand Prozess. Weil ich habe gehört, dass man so in Möte rechts kommt. Ohne Intention, in Sommer, da publizieren. Und 2019, der Schreiter der Literatur, ci war die Thematik im Meer, ci cercavano Texte, die ci fer col Meer. Und dann habe ich spontan manchmal mit Pisset, aber es ist manchmal Poesie, die ci fer col Meer. Und dann habe ich tramisent, und dann habe Accoglienza, und dann als Anseguenz, und mi habe ich tramis, und mi habe ich eine Prelektion, eine Revista, so ci der, Ernida un po' intimida, studiare dall'editore, dalla lettura, ci hanno fatto la domanda, cioè, e già fatto la ponderazione di fare una edizione. E allora la prima risposta era no, e si è cominciato naturalmente a lavorare. E allora siamo pensati di essere pronta e decisa, perché alla fine è qualcosa che fece in team, ci smossa. E il bel però, la decisione che allora proprio do è l'idea da partire. Forse c'è una volta e vezzo allora di stare a lecture e lecture ci leggono e vediamo loro associazioni e questo è molto bello e non mi rifle.
0: Ah, è la una poesia prediletta che la ans potesse preler per finire?
1: Ma prediletti è difficile da dire, adesso è di ponderò quello ed è semplicemente sognita su una che è scritta magari al principio e ed è diverse poesie che è da fare con mia per davanti, è già fatto gente a plaz tra nonna e nonna ed è un tempo del dì che è fatto gente tra dì e notte o notte e dì e volesse forse giusto leggere quella e quella o nom 30 di not 30 di not in stüva e der in stüva con mia nonna 30 di not il battacor della puppa il clam dell'ura di amem copigna a ciot il tabac il perpendicul della saira e le suandas su spürs in berceda sul canapè guardi il tramunt del sulai.
0: Poesias da Nina Dazzi, il nov cudesch Papardez, nu ora questa sta e la casa editura romancia. E quai es a stat dalla Marella il Malia cudesch, floccia vo es a stat dalla partida, cumai Ester Kretli, cis ce vuse buones lectures, adiau e sta pain.
2: La Marella, il Malia cudesch.

have a car and a work. There's parts of you everywhere.

0: las novitats der RTR.
1: In der Investigation prevede ein Zertifikat falsifiziert der Covid in Conte Granit Xhaka. In der Germania sowie es im Prim Aeroplan F-35. Ihres Dodisch, am Mikrofon ist Florian Mohn. Bindi. Incontri il capitani dell'equipe nazionale svizzera de Baller P, Granit Xhaka, ven investigar, quoi en connex con un certificato de Covid sfalsificia, scuola procura pubblica del Cendun Luzerne conferma in vers SRF. Xhaka aia sovenir il certificato di una media a Luzerne, malgra che naia bec lascia vaccinar. Il Blick aveva rapportato con prima in causa. In pledata del giugador era giudic in verso il Blick che Granit Xhaka aia la conferma delle vaccinazioni. Provi della investigazione ne si esprime Xhaka becita pli in verso la pubblicità. La Germania sovenì in prima viun del combat F-35. Il ministro della Defensione tudest Boris Pistorius a visitare il Stadio Federativo Americano Texas. Là, nur che la viun per la Germania venì presentata. In totale la Germania impostà 35 viuns e paia per quei 10 miliardi euro. Era la Svizzera impostà viuns del combat F-35 nel Stati Uniti. La fornizione spettinse a partire dal 2028, scrive il Departamento Federale della Defensione. Orionde mein voleva la Svizzera comprare 36 viuns, per cui che il costo e den tant crescits ne attualmente becicler quants chi date in tot. In us restaurantisch in la Germania, la doin sogni automobilist sin rabatz in benzin e diesel, en vest als prez auts, do la populazion veni discerdiade, annunzia la regenza tudestia. Konkret doi dals den Cadis in rabatt de 17 cents per liter, quoi doi valair a partir de l'Oktober fin la fin de l'on, per il stadi dat quei costs supplementars de 2,5 miliardi euro. In reduzione sumeante ai da in la Germania già del maggio fin il cercladur. Il sistema di legge online a Mosca vien attacciato hackers, quoi reporta l'agentura de novitats Interfax. La nuova manadra della Commissione d'Elezione continua in le attacche in se difende intanto con successo e la situazione sia sotto controllo. In Russia viene più il venerdì eleggi un nuovo Parlamento e i primi risultati vengono aspettati la domenica sera. In la prima elezione dopo l'inciata della guerra in Ucraina viene aspettato che la partita di Vladimir Putin salva sia posizione dominante. La software di intelligenza artificiale Gemini, che tocca a Google, appare era attacciata indipendente ma in sistemi d'altre facenti, tenne Google sein treus de quest cas capitats il match. La software aia trantrauter lignaplets clav per sogni accesso a computers de facentes estres, tenne Google naia dana jeansdons per les facentes. Or davant an ja OpenAI, Anthropic e Meta annuncia a cas la nuova sistemi di intelligenza artificiale an attaccia indipendente main sistemi esters. Ed in conseguenza da tutti quelli in caps con intelligenze artificiali vuole California introduzì un meccanismo di interrompere in caso d'urgenza. Il governatore della California, Gavin Newsom, vuole evaluare se tal meccanismo è necessario nel modello dell'IA. Experti ed esperti doin inoltre proposte in fine novembre se il suo enter vuole decidere. Comunque che le bleres grandes firmes d'intelligenza artificiale in domiciliades in la California fissano le allure pertucciades.
0: La meteo.
1: Od dati per grande parte aura sulle ive, il suente mezzo di podessi denti in snivels de cumulus. La temperatura maximale oz acquira 22 gradi, de maun dati fine 25 gradi e vinevant bler solei.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: Mes Radio, mia lingua. Una bellissima sanda du tuon veins nus oz quella pudenza giudair tuots insembel. Belce vos ministres la fin defna con RTR. El microfon per vos Natalia Diller. Nus ens accompagns ossalura in quista mezz'ura 30 roter con las elezions de Seglia.

0: La Amy Winehouse con Back to Black. 185 abitantes ed abitants del Finenche de Seglin in Gedinota esem radunos ir saire per eleger las novas instanzas comuniles pels prossims treis ans. Schkunov president es nie elet Christian Moili, ci des già sto del 2009 fin al 2020 president comunil. E col nov elet Christian Moili, onus redaktur Georg Luzzi podie discuorer giuste zieve l'elezion de der saire.
1: Christian Moili, stat fin già dude Jones president comunal da Sell dal 2009 fin 2020, gratulesch per l'elezion, ossa elet co president per Jones 2027 fin 2029. Che stat la motivazion de davantar da voi un'interruption da neuf manch president comunal?
2: Ed è già dire che il tempo che potevo bene focussare sulla mia banca, che lavoro in avanti 6 anni, sono io als primo luglio in pre-pensione, e si è cominciato a studiare in Puglia, ed erba dolce sono mia più madur, er più autocritic, e ora la piattaforma per democrazia, che avanti formò a 6 e 6 mai, e nasce una nuova società, e lieta società per guardare cosa si arriva da promuovere Sail, perché c'è la lista dei candidati che era piuttosto vuota. E due sefne senza la radunanza, e sono stato insieme. E l'ossum sali ora, c'è la mia candidatura, e c'è 5 altre candidature. E per quello ho una radunanza con votazione, la lieta per il proprio Cerner.
1: Un'elezione clara, c'è un idea, vuoi per il 73 per Donetsk, Pacher, vesse al spettacolo?
2: Ich habe absolut ein gutes Sentiment, eins gut ein Portal Resultat. Und er präpariert zwei Diskurs, eins, wenn ihr lebt, und eins, wenn es da dir in Georgias.
1: Las grandes sfidas futuras da Sell, une ad las finanzas, grande infrastruttura da mantener e der pro personal comunal, che concret vuol el mudar quia?
2: Ma scoprim weil ich con la mia suprastanza ci vengo a Sailet per una clausura e guardare c'è vanz tu per sfida sui mais, c'è projekt zum Kumazos, c'è zum Preparos in c'è ste di essens. E scutze guant sto vanz priorisier che sta roba, sto vanz analisier c'è di vanz proprio da fer entre prossim sans e su mer convince roba ci porta poch nütz a Sail, man ser da war il courage da spuster o da stricer per fin.
1: Prima abitazions la situazione a Sail è un modino fich tenduda, cos poi a Sail promuovere prima abitazioni pagabili per indigenze in avvenire. Che fa il nuovo Presidente e la prossima legislatura concreta per questo tema?
2: Allora, c'è una volta la survista su che il progetto si muove su Maisa, una della cooperativa La Gref, che è già magari veglia, l'ONU sa che c'è il stedio esplicito, che ha istanze, che vuole vedere un piano da quartiere, allora da prima di avere la survista, ma quello è un giuro in progetto che si promuove. Che dopo ora c'è altri obiettivi a sé, stabilimenti già esistenti, si sa da testa per fare abitazioni, e allora che per chatter e portare insieme proprietari con magari gli ci vuole investire di questo jets poi c'è grosso stabilimento esistenz lo rischio da c'è calcun fo instanza per trasformare in una stalla veglia per esempio in una chiesa con un per abitazioni che è minima.
1: Il tema scuola a Sell vegna als prossim sons actual. Er vo combattevat con la mancanza d'ufans. La scuola es però importante in comun, o mai na punta a forza di stess da vere cus comuns vagins.
2: La scuola es primaria manch na lezia dal cusal da scuola. Lo vezzi a me scu presidente, la suprastanza comunella, piuttosto ad la rola del coach. Il cusal da scuola es responsabile da studiarci la nostra legge da scuola, senza adeguat con quelle cifre che avanz, che si può constatare che il scolarsi già regna nei prossimi 5 anni in scolinia. Quelle sono avanz, quelle sono già nati. E là il forum d'economia Grigium fa per mince comune, fa il proiezioms. E per sé, si vede che la cifra del scolarsi entra mince anni in scolinia e entra a cater. La Silva Plema è l'attuale 6, ma quella vuole essere una volta in cater scolars. Per me è che è evidente che vogliamo garantire una buona formazione per i nostri fans, che vogliamo da collaborare, che avere forme creative, ma che dite che è il lavoro primariamente del cusale della scuola.
1: Abbiamo un ultimo tema, il turismo. Per sé è il turismo dal punto di vista economico una pozza enorme importante, ma mai ne è blair di vantaggi per le indigenze di una più difficile pre-sots, blair secondo le abitazioni. Che prevede Christian Moili da fare per mantenere la qualità e comunità per le indigenze?
2: Elsum che si sporten in sé la nostra paia. Nous vivons completamente del turismo. La nostra firma va in firme da fabbrica. Che si lavorano con hotels, lavorano con lieci o secondas abitazioni, sanesce abitazioni. E la prima primaria è che il clima resta buono, 30 da noi. E l'altra sfida è che la croce che croda da vento, il fit agent per appartamenti. Perché è da vacanza, dobbiamo cercare la soluzione con una nuova imposta. La legge è una sfida più grande, perché ce l'ho, poi si mette a vento, cioè che dove è, perché si sdostra con questa roba. E allora è importante integrare molto le liet per mettere in una buona via.
0: Christian Moili, il nostro presidente comunale di Sail, in discorso con il nostro redattore Georg Luzzi.

0: Midainza della politica ence schwelt der la cultura. Già per la tredescivla volta sur dall'Uffici Federale de Cultura, qui stan ils premis de musica svizzers. Sper il premi principale, il Gropri de Musica, ci va alla jurledra Nadia Reis, ci desdotò con 100.000 francs, survengen ence undes personalitäts, era ence un premi de musica, ci desmince volta dotò con 40.000 francs. Un de quis premis mentenos in Grischun. E qui l'Ensemble E ci dedicesse de spepassa vaingians alla musica nova e alla musica contemporanea. Hugo Scher, de nostra redazione de musica, oggi scurie culs fredliuns, Riccardo e David Santon Caflisch, ci sono quasi al ciò e l'orme dell'Ensemble. E ella oggi scurie con els so de la significazione de quis premi e lor passion per questa sparte de musica. E scoprim, allora volia savair del David Santon Caflisch, schel egi allora, insomma, preparò un plaid per la surdede del premi.
1: Già, io sono un po' di Londra, ho fatto dinge bugene, tocca alla fine, mi da menz, aber in mince casa provo da facilz menz la grazia in tutti i quattro lungaggi svizzers.
2: Hast du schon erwähnt, che c'è il contegno principale di quel plaid?
1: Io un po' vorrò in tutte da gente che fa speciale gli ensemble e che era per me schon quei vai fundaul in a fine mira da fa programms fit speziales che raquinten minche gange historia quei vinge un po' nu sveg mi duas maximal 3 minutes da dinge quei bleit ich stoß schon zu präparat probabel da blicke so fetch introduktion selbst konzerts la Kusseliere Federale ist auch präsent, lust euch an wie Besenmangs.
2: So wer was wus, ka wus hat das Nominai, Riccardo Caflisch, per quel Premi?
3: Null, nada. Proprio, absoluto manbo.
2: A koe, ko venju kommunikau wus, simplement in Telefon?
3: Ja, ja, mein ich. Il nos Presidente, Suprastanza, a telefonau mi la sera, a da dic, ja, ose stos di magari se c'entà a sta a Caesar nu se rinninque premi di oggi c'è premi c'è vai proprio budil tu capiu a per su entro due tre gis vai u c'è cao c'è dimensions che qua ha c'è aber nu se ven se viu assolutamente nuot no
1: aber mia il presidente raccontava che l'agi serviniu per telefono quella novità e l'agi veu durante le lavori il numero di notte il telefonesce prendo se bo giù e scelta c'è il suo interessato caso se prendo tutti giù e c'era quella novità
2: con quei premi ha quei influenze per voi sul prossimo programma forse degli ensemble e
1: big ex nom da se dedica un programma quei premi aber c'è che se vesse vi in influenza con quei che e a scire conosceu ossa quel più importante premio che si servisce ensemble. Noi siamo già dinge in dependenza della fondazione che sostengono noi. E questo è già da fare da quei polster che si servisce in una proprietà blaua che la fondazione prende noi serios.
0: Nostro redattore di musica Hugo Scher, allora era in cefat per la domenica passata un arch musical con i fredlions e quel potrebbe essere il suo play RTR.

0: YouTube con One It Is As Dude Gemets.
1: Las gratulazioni. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch.
0: E qui ho una gratulazione inscritta, che è per la giubilara Olivia Caviezel de Vrin. Ella festeggia il suo 15° anniversario. Per ella ho questo quiz splits co. Se il 15° anniversario, gratulai-nos da cor a nostra cara beadia Olivia. Nos giovisain ad ella tutto bien pil futur. Principal main, buona sanedat e contentientia. Nos allegrain fech de venir alla party. E questa gratulazione a quell'ora in sé giusta erince do un po' in più personale ma nempe in connex con nostra cupina.
2: Io gratulisco a nostra Beadia, alla Olivia Caviezel de Vrin. Also, che vuol dire la stazza, il saugs a donna, scuserina, il cuserin, tutti gratulisco a ella, a Javision, tutto bene.
0: E riesce a spola allegre di fare una bella festa questa sera e l'ora di sornire la cupina da RTR e d'ossa dopo un piccolo regalo di musica per ella, Dario Hess con Vita Biala.

Dario Hess con la vetta biala, oggi per gratulare alla giubilare Olivia che viene da Avrin, alla festaggia il 15 anniversario e spoligrir, sono una bella parte d'anniversario la sera e della cupina da RTR. Tente le gratulazioni ci sono gli ora vent o se sente blu a buona piazza per vostre gratulazioni spontane. Se vuoi potete scogliere un telefono al 0820-2530 o scrivere un WhatsApp al 079-200-7007 e congratulare a giubilares e giubilares dai sus a quel serenzio la chance di guadagnare entregges per buona ingedina. 0820-2530-079-200-7007.

Musica ci osa ergia Vengeance, Beyoncé con Irreplaceable. In 14 minuti is luna.

0: Halsey con You Should Be Set e bot mancento de dir in event con l'emission intend ceder videl discurrer con Rudolf Brülisauer ci dis al telefono. Allegra meinst Rudolf?
1: Hey, allegra.
0: O salvavi giusto ad interromper in mezzo nel discurs, ma o sessens live del po' gratulier.
1: Hey, el es gratular a Peter Ganzoni da Dandir per l'83 Zavalon. Non ho fatto militari sempre per il treno.
0: E c'è anche per il guardanza di vedere il militare insieme col giubilar?
1: Boh, qua è di bene, è di bellezza.
0: E tu sei mito tu in un stretto contatto o semplicemente per l'anniversario?
1: Vado a una bella per l'anniversario, mi c'è tanto telefonare.
0: Buonissimo. E oggi vi giungi in qualche tutto il buono al Peter.
1: Il standà e fortuna.
0: E allora, tramite un saluto di musica con la cappella Soldanella, il Soldanella Schottisch, vi giungi tutto il buono per l'83 Evel e da Delsa Rudolf una bella fin d'Efna.
1: E gli stessi mangi per la Natale.
0: Grazie, Fitch. Ciao, Dio.

Oschetti a tutti un incedo una gratulazione e quella è per Pedro Ganzoni d'andirci festaggia sia 830 anniversari. Noi siamo potuti gratulare del con musiche della Cappella Soldanella e del concerto Schottisch Soldanella. Ed è lunedì 5.

0: Bob Dylan, Just Like a Woman. It is l'une d'un quart. Però occhio, due gratulazioni. Una era per la Olivia Caviezel de Vrin pel 15 e l'altra pel Pedro Ganzoni d'Andir pel 83. E l'Olivia Caviezel survegna già nostra cupina e c'è la nostra metà il bons del bon Engedina al Pedro Ganzoni d'Andir. Io vi naturalmente a tutti due un bellissimo di de festa giovedì e a slasci festa gir. O c'è Isa. Tempo per me di dire dia al mein appel moment. Nu sind so dins, questa sera der ciò.
1: RTR, las gratulazions.
0: Cava così in event con in zieve mezzi de musica non-stop e questa sera sono l'ora del ciò copper vus con l'attualità della Sanda. Mio nome è Natalia Diller, ste bain e fin più tard.
1: Il suente mesdì da RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura de musica, Christa Solina.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: Nur che la musica è da casa.

0: Las novitats der RTR.
1: Tamara Wolf fa de nov part de la superstanza della Federazione Internazionale de Biathlon. Ed era l'intelligenza artificiale de Google a diesce indipendente, ma in Elas de Wes al microfono e Florian Mon. Buonasera. La Federazione Internazionale de Biathlon ha elegì un nuovo presidente ed una nuova superstanza. Par de quella fa era Tamara Wolf, oriunda dell'Engiadina. Ella era vicepresidente del Swiss Ski ed è stata vicepresidente del Comitato d'Organizzazione dei Campionati Mondiali de Biathlon a Lange il 2025. En il Comitato Tecnico della Federazione de Biathlon è venuta elegida Selina Gasparin. Questo comitato è responsabile per il sviluppo delle regole internazionali per concorrenze de Biathlon. Il sistema di legge online a Mosca viene attaccato a hackers, che riporta l'agentura di novità Interfax. Tenore la manadra della Commissione di Elezione continua le attacche e si difende intanto con successo e la situazione è sotto controllo. In Russia viene il venerdì elegì il nuovo Parlamento, i primi risultati vengono specchiati la domenica sera. In la prima elezione di bilanciata della guerra in Ucraina e diventa speciale che la partita di Vladimir Putin salva sia posizione dominante. La software dell'intelligenza artificiale Gemini, che toccia a Google, appare era attacciata indipendente ma in sistemi d'autras facentes. Da Google sein trois de questi casi capitati il match. La software ha tranter auter linea plets clave per ogni accesso a computer de facentes estres. Da Google ne da ne jeans dons per les facentes. Ora davanti an già OpenAI, Anthropic e Meta annunciare casi, nur che sistemi di intelligenza artificiale an attacchia indipendente mein sistemi esters. In conseguenza di tutto quel in caps con intelligenze artificiali, vuole California introdurre un meccanismo di interrompere in caso d'urgenza. Il governatore della California, Gavin Newsom, vuole evaluare se tal meccanismo è necessario nel modello dell'IA. Experti ed esperti devono inoltrare proposte a fine novembre, se il suente vuole decidere. Las bleras grandes firmas d'intelligenza artificiale in domiciliadas in la California e fissen allora pertucciadas dalla legge.
0: La meteo.
1: Od dati per grande parte aura sulle jive il suente per di potessi dare in cinz nivel de cumulus. La temperatura maximale è oggi qui tra 22 gradi, da maun dati fino a 25 gradi e fino a bler solei.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hitz. Escuvridas. Musica non-stop.

Musica Berlin e Schadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Bus.

0: Las novitats der RTR.
1: Tamara Wolf fa parte della superstanza della Federazione Internazionale de Biathlon ed era l'intelligenza artificiale de Google a diesce mincetant indipendente main. Elas trais al microfono e Florian Mon, buonasera. La Federazione Internazionale de Biathlon ha elegì un nuovo presidente ed una nuova suprastanza. Parte da quella feira Tamara Wolf, oriunda dell'Engiadina. Ella è era vicepresidente del Swiss Ski ed è stata vicepresidente del Comité d'Organizzazione dels Campionati Mondiali de Biathlon Lunch il 2025. Nel Comité Tecnico della Federazione de Biathlon è venuta eleggida Selina Gasparin. Questo comité è responsabile per il sviluppo delle regole internazionali per concorrenze de Biathlon. Le attacche della milizia de Houthis in Arabia Saudita inquietesce la Svizzera ufficiale. Quelle sono in privil per la popolazione civile e possono cagionare in ulteriore escalazione del conflitto. Questo scrive il Departamento dell'Exterior sulla piattaforma X. In sdoia mettere il focus sulla diplomazia. La milizia de Houthi aveva l'anno passato conquistato la costa del vest del Yemen e si è poi ad attaccare il paese vicino, l'Arabia Saudita. Paesi come membri dell'Unione Europea che dovrebbero poter restringere la migrazione se quella viene manipolata. I detti paesi che iniziano sapientemente la migrazione per flevlentare l'UE, del commissario di migrazione dell'UE e la Samstagsrundschau del SRF. In esempio c'è il Belarus che ha tramesso persone in direzione della Polonia. In Svezia poter reagire più spesso su eventi come quelli di Ceuta, l'Unione Europea sclarisce attualmente che sia possibile giuridicamente. La software di intelligenza artificiale Gemini, che toccia a Google, appare era già indipendente ma in sistemi d'altre facenti, tenno a Google sono tre di questi casi capitati il match. La software ha 30 router linea plates clave per sovenire accesso a computer di facenti extra, tenno a Google ne da ne jeans dons per le facenti. Odavant an ja OpenAI, Anthropic e Meta annuncia cas, nuke sistemi di intelligenza artificiale an attaccia indipendente mein sistemi esters. Ed in conseguenza dot quels in caps con intelligenzas artificiales vuole California introduzir meccanism d'interromper en cas d'urgenza. Il governatur della California vuole evaluare sin tal meccanism necessario nels models de IA. Experte ed experte doen inoltre proposte an fin il novembre, sul suente volel decider. Las bleres grandes firmas d'intelligenza artificiale domiciliades en la California e fissen allora pertucciades din legge corrispondente.
0: La meteo.
1: Od dati per gronda part aura sul jive, il suente mesdì poi dare in cins nivels de cumulus. Las temperaturas en oza quera cun a 22 grads, dama un dati fine 25 grads e di dat vinevant bler solei.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì der RTR.
0: Und sempre verz. Scoverides. E hit.
2: Musica non stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Oz da problems technics der la postfinanz. Etmar Wolf fa part de la superstanza de la Federazion Internazionale de Biathlon. Elas quater al microfon de Florian Mon. Buonasera. In Sbaien l'online banking della Posta ha chiesto una irritazione per clienti e clientes. Durante due ore musava il sistema per tutti i conti in saldo di 0 francs. Kurz entro le 2:30 alla Postfinanz poteva informare che sarebbe stata in Sbaien la visualizzazione e il danese sein adina stats sin il conto. Les attaques de la milice de Houthi de l'Arabia Saudita inquietèchent la Suisse officielle. Quelles sont in privil per la population civile et possent jugionar in ulteriore escalation del conflict. Quoi scrive le département de l'extérieur sin la plateforme X, ins doit mettre il focus sin la diplomatie. La milizia de Houthi aveva l'emna passata conquistata la costa del west del Yemen e sine qua adina puspe attaccia il paese vicino, l'Arabia Saudita. La Federazione Internazionale de Biathlon ha eleggi nov presidente di una nuova suprastanza, par de quella feira Tamara Wolf, oriunda dell'Engiadina. Ella era vicepresidente de Swiss Ski ed è stata vicepresidente del Comité d'Organizzazione dels Campionatis Mondiali de Biathlon a Lanch il 2025. E nel Comité Tecnico della Federazione de Biathlon è venuta eleggida Selina Gasparin. Questo comité è responsabile per il sviluppo delle regole internazionali per concorrenze de biathlon. Paesi come membri dell'Unione Europea che devono poter restringere la migrazione, se quella viene manipolata. Dette paesi che iniziano sapientif la migrazione per flavlentare l'UE, di il commissario della migrazione dell'UE in la Samstagsrundschau de SRF. In esempio c'è il Belarus che ha tramesso persone in direzione della Polonia. Sveglie poter reagire più spesso in eventi o quelli di Ceuta, l'Unione Europea sclerescia attualmente ciò che sia possibile giuridicamente.
0: La meteo.
1: Il suendamedì potesse dare un livello di cumulus per grande parte dati del tanto su lei. La temperatura maximale è raggiunta 22 gradi a quera, da mondo continuasse la bell'aura ed è dato fino a 25 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Un sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: musica per i mischedì. Per tai.
1: Hold on, hold on. She's waiting for a nightmare, nightmare.
0: Per mai.

0: Las novitats der RTR.
1: Oz da problems tecnics der la postfinance e Tamara Wolf a par de la suprastanza de la Federazione Internazionale de Biathlon. E las ciun al microfon e Florian Mon. Buonasera. In Sbaien l'online banking della Posta ha c'è una irritazione tra clienti e clientes. Durante rund 2 ore musava il sistema per tutti i conti in saldo di 0 francs. Grazie alle 2 mesi la Postfinance poteva informare che sarebbe stata in Sbaien la visualizzazione, il danese sei in adine stats sin il conto. Les attaques de la milizia de Houthis in la Arabia Saudita inquietaschen la Svizzera ufficiale, quella sein in privel per la popolazione civile e possen cesunar in ulteriore escalazione del conflict. Qui scrive il Departement de l'Exterior sin la plataforma X, ins duaia mettere il focus sin la diplomazia. La milizia de Houthi aveva l'emna passata conquistata la costa del west del Yemen e sine quei adina puspe attaccia il paes vicin, l'Arabia Saudita. La Federazione Internazionale de Biathlon ha eleggiato il nuovo presidente di una nuova suprastanza, par de quella feira Tamara Wolf, orionda dell'Engiadina. Ella era vicepresidente del Swiss Ski ed è stata vicepresidente del Comitato d'Organizzazione dels Campionati Mondiali de Biathlon a Lange il 2025. En il Comitato Tecnico della Federazione de Biathlon è venuta eleggida Selina Gasparin. Questo comitato è responsabile per il sviluppo delle regole internazionali per concorrenze de Biathlon. Paesi come membri dell'Unione Europea che devono poter restringere la migrazione, se quella viene manipolata. Detti paesi che iniziano sapientiv la migrazione per flevlantare l'UE, di il commissario di migrazione dell'UE in la Samstagsrundschau del SRF. In esempio, sei il Belarus che ha tramesso persone in direzione della Polonia. Bisogna poter reagire più spesso in eventi come quelli di Ceuta. L'Unione Europea che sclerisce attualmente che sia possibile giuridicamente. La software di intelligenza artificiale Gemini che tocca a Google appare era attaccia indipendente ma in sistemi d'altre facenti, tanto Google sa in trois di questo caso capitato il match. La software ha tra l'altro linea plec clave per sovrani access a computer di facenti estres, tanto Google ne ha da nedins dons per le facenti. Ordavant an dia OpenAI, Anthropic e Meta annunciar cas nu che sistemi di intelligenza artificiale an attaccia indipendente ma in sistemi esters. In conseguenza da tutto quals in caps con intelligenze artificiali vuol la California introdurre un meccanismo di interrompere in caso d'urgenza. Il governatore della California vuol elaborare sin tal meccanismo necessari in il modello dell'IA. Experti ed esperti doen inoltre proposte an fine il novembre, se il suente vuole decidere. Le spliblere grandi firme di intelligenza artificiale domiciliate in la California e fissano allora per tutti di una legge corrispondente.
0: La meteo.
1: Il suente mezzodì potesse anche in nivel di cumulus per grande parte dati dentanti su lei. La temperatura maximale è radon 22 gradi quere, domani continuesse la bella ora ed è dat fine 25 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Mes radio, mia lingua.
2: Sandas aereter RTR, nus ins occupains usa quistura cun uni storgia triste. En spasse un efne es capito il tragic accident a Susch con un car e non c'è quello dopo us morts. Ma c'è capite precisi in una situazione? C'è e scu, come dice la polizia, e c'è drova che tot per agiut, scu es va zieve intorn con usce portrets ci resten. Tot quei domandas c'è nus stübce forse niente, ma is o de davailes respostas. Nus veins per vus quistes respostas in quistura, el microfon per vus Natalia Diller. Buonasera. Buonasera.

0: Es mette a vent, una giovgia sair in settember, es is a spass o er in vied in cerce de preia e la val zotvar prois ode es vezzels, pompiers, ambulanzas ed er el ciel o qui travasta d'elicopters. Ed es subit clear quel ciò sa grande scapitò. Preciso che era qui in giovgia in Engiadina Bassa, tra inter Sarnez e Sush. Un bus es disgraziò e las lavurs de salvament em di mena cumanzò. La liet involvede lavura, las ambulanzas ed ils helicopters portan la liet ferida als ospedils ed per Christoph Reutling, reverente de Valsot, es qui mince cas un eveniment trist.
1: Ha, es un primulier das da stat senza plets, et es un gas, hai, ci propi, tocca sul vif, ed è un caso che ci mette blair, o se volesse dire non smincia di sta, sco in momento salda, cur ci capite un accident, sco quella sus.
0: Un diputat, l'ora to già fa d'orden, ma pels omens e les duones ci em gido quella saire, ed er pels pertuccios resta naturemens les impressions. Cu es riva l'ora dat elavurer o se portrets. Nos ens podi discurrer con Christoph Reutlinger, scucis vo intuon con a punta de quels portrets. Ci resten, antil cium. Florin Juan.
2: Cinc morts sur 40 feries. Qui is il trist resultat del greve accident de bus de levna passeda a Sush. Per quelles persumas de salvament ci deren involvides, restan impressiums poc bellas. Il prüm moment sig da s'allontanir de la situazium, usè Christoph Reutlinger. Poc più tard, comenza l'ora già l'elaboratium.
1: L'ora nella seconda fase vai per acceptar qua ci des capità, vuol dire per reconstruir con ein splets, qua ci sa vis, qua ci sa dudi. Dar er lö, simplemente als Fats e alle Emotions.
2: Go giude da discorrer con una persona da confidenza. Quel cinciris da spera usceccia i vin discus sur dels impissaments. Questa è il più importante c'è il reverendo da Clin. Minciun e minciuna il lavoro però era un po' otro c'è evenimenti. Per la persona da confidenza ci volesse giudere als pertocios e las pertocides o Christoph Reutlinger er un per tips cu ir intorn con la situazion.
1: E pensi che des importanti ci se simplement quel ci seser in quella situazione, vuol esser a mia ed a mia, esser qua per un per ciel ne sretrar e al medem moment erne crodar ent in un activissim ci se l'impression vossa quiste c'hai e hai sta lasciare il tempo in quella situazione un accello e non si può sforzare erne.
2: Per las persumas ci fem tres usce evenements poc bums, saia il sretrer e na volair discurrer pel solit la fosa via, usce Christoph Reutlinger. Cul ritrer dete quel privel da sentir sulet e da cruderent in una fora senza vzair una soluzium. Lo, usce Reutlinger, saia important da cercere giut professionil.
1: Quais er una delas funktionslura d'un psiholog, d'un reverend, d'un reverendessa, d'un cinci riva appunto pro e ci può essere quel vis-à-vis, ci appunto teidla in prima linea e ci strutturesce in una certa maniera allora in tal discorso.
2: E forse giude quer accettare una via or la situazione. Christoph Reutlinger ha esperienza in questo caso, in cui si trova la cura d'orma. Scura verenda, sai è l'erscolo cu ir intorn personalmente con la liet ci discorre con el zurda di presciums ci non sum simples da di lavorir.
1: La vana er no partenaris da discussion, per esempio, colleges, con quals ci hanno potuto in discorre, e lura, hai, es ne er no, simplemente essere umans, ci esce in un'iada per toxe, e la vana er no, pensa a nostre strategie fitch personales per un può essere la musica per un cinotto, può essere appunto l'errore della natura, far sport, può essere l'altro tempo individuale.
2: Discorrere sur gli impissamenti, provare a descrivere in plez le esperienze che si sono fatte durante eventi drammatici. Ma er cercare giut, se in sbada ci non si arriva da delavorire la situazione. Per Christoph Reutlinger, importante pass per survivere situazioni estreme. Nabiter catastrofes o accidents, ma er in la vita privata.
0: Florin Juan, ob du dir die Schuhrer cool Reverende der Welt sagt, Christoph Reutlinger. Schutzes wohl melder in Turn, schon so appunto wies auch u dir und schon eveniment trist, in uns Rive de dir in Turn und schon bein cools Impissamains elles Impressions. Durch das Tipps der Welt, schon da ist uns in schnell erinnern, dass wir uns online sind, rtr.ch.

Depeche Mode con Enjoy the Silence. E per cui tagereia USA. In 7 minuti is les 6. Je vise tutti in Cina bella e pacifica sera. Al microfono per voi era Natalia Diller, Stebein e fin da meme.

0: RTL, il dì in sovrista.
1: Las novitats della sonda. Mis nomis Florin Claluna, buonasera. Al timun del comune de Sel, in Engia di Nota, daia una mudada. La radunanza comunale ha eletta Christian Moili, sco capo comunale, pels prossims trais ons e la cif centidees vus. Sia concurrenta, la presidenta actuala, Barbara Eschmacher, a cif B73 vus. Christian Moili ha fin già experiencia in quel post, fin già del 2009, fin 2020, dire il capo comunale. Sper il capo, alla radunanza comunale da Sel, ire letta Yves Reich, sco vicepresident, e trais ulteriurs omens ed una donna in la suprastanza comunale. La nuova periode d'uffici comincia il prüms schner e va trais ons. Un'ulteriore elezione ha edat in la Federazione Internazionale de Biathlon. La es l'ingedinaisa Tamara Wolf, nuda eletta in la suprastanza, quai a Swiski comunicà. In quella funzione lascia ella rinforzare il sport de biathlon in tutto il mondo a modo persistente, sia le esperienze o del mondo de finanzas siano una buona base per quai. L'anteriore sportista de prestazione è attualmente er vicepresidente de Swiski. Sper Tamara Wolf e Selina Gasparin, nuda eletta in un comité tecnic, quella è stata responsabile per il sviluppo delle regole per concorrenze de biathlon. Chichi ha un conto per la banca da posta e a 8 mezzodì guarda sul e-banking, ha probabilmente tratto un sigl. Durante 2 ore museva la postfinance per tutti i conti sulla cifra nulla. Scoccia l'agentura de novitats che in STA scrive dire quai un sbaglio tecnico. Intanto funziona tutto c'è e i raps si è tutto a pezzare stats sul conto. Ed amo un sguardo in questa sera. Oggi vengono sordati a Losanna als premis svizzers de musica. Ed un de quest va d'una formazione grigiuna. Il Ensemble Ö ven onorato di un premio ed una valur de 40.000 francs. Quella gruppazione fa musica classica contemporanea e va a lasco un dels più ferms actors svizzers in quel chomp. Cici nana amo mai do diades, su un rtr.ch da una piccina selezione de des. Tant de dots ed amai, je vi giamo una bella sera.
2: Musica non-stop, null interruptions, 100% Musica Svizzera.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta data.
1: RTL, nuo che la musica è da casa.

0: RTL, il dì in Sovista.
1: Las novitats della sonda. Mis nomis Florin Claluna, buonasera. Al timun del comune de Sel, in Engia di Nota, daia una mudada. La radunanza comunale ha eletta Christian Moili, sco capo comunale, per i prossimi 3 anni, e la cif 110 vus. Sia concurrenta, la presidenta attuale, Barbara Eschmacher, a cif B73 vus. Christian Moili ha fin già esperienza in quel post, fin già del 2009, fin 2020, dire il capo comunale. Sper il capo, alla radunanza comunale da Sel, ir eletta Yves Reich, sco vicepresident, e 3 ulteriurs omens ed una donna in la suprastanza comunale. La nuova periode d'uffici comincia il prüms schner e va 3 anni. Un'ulteriore elezione ha edat in la Federazione Internazionale de Biathlon. La es l'engia di Neisa Tamara Wolf, nuda eletta in la suprastanza, quai a Swisski comunicà. In quella funzione lässt ella rinforzare il sport de biathlon in tutto il mondo a modo persistente. Sia le esperienze o del mondo de finanzas seien una buona base per quai. L'anteriore sportista de prestazione es actualmente er vicepresidente de Swisski. Sper Tamara Wolf es Selina Gasparin, nuda eletta in un comitè tecnic. Quella ist tanterota responsabile per il svilup delle regole per concurrenzas de biathlon. Chichi ha un conto per la banca da posta e a 8 mezzodì guarda sul e-banking, ha probabilmente tratto un sigl. Durante 2 ore museva la postfinance per tutti i conti sulla cifra nulla. Scoccia l'agentura de novitats che in STA scrive, dire quai un sbaglio tecnico. Intanto funziona tutto c'è e il raps si è nero tutto pezzo restato sul conto. Ed amo un sguardo in questa sera. Oggi vengono sordati a Losanna als premis svizzers de musica. Ed un de quest va d'una formazione grigiuna. Il Ensemble Ö veng onorato con un premio ed una valur de 40.000 francs. Quella gruppazione fa musica classica contemporanea e va a sco un dels più ferms actors svizzers in quel champ. Cici ne na amo mai do die des, sün rtr.ch da una piccina selezione de des. Tant de dots ed amai, gi avvisiamo una bella sera.
0: Una bella sera da RTR, con musica svizzera.

musica per Berlin e Schadin.

vus al puls de la musica. Dal Semperwert, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Usciver ja, scolavit.

0: Scetta la radio, meina tras li storgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica è da

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Scuvrides.

chers rodons e dus quadrats, quest fan parada sün placats. Vos tu savair per che rajun, vos tu savair per che rajun. Indumenges elecziun. Noi aina far la cuvianza e mincin bain clair plein spranza. Candidats beils plibuns, candidats beils plibuns, sun proponuts, voi cicianuns, sun proponuts, voi cicianuns. In lündes dimma ce aspet, scorsi

Jaumon, da Teresa Rüther Seli. Jaumon, id audel la canera da mes pass. E sai, curdasse o giutiu meun, fosse o in glas en melis calges. Jaumon, e sai che tot mes pass. Elza in dumbrai.

svidò, se centaus in corridor. Da venda l'osa, se ruschnaus, sul planciù ein in bogn. A in quel modo, il fracao in ghiutter, dius giù alla canalizzazione. L'osa in ustra scacca mi arde, tenu ein al flat, ruschnaus atras. Od quai ror, e giù è la

Minchu Tuan, da Luise Famos. Minchu Tuan da Nouf au Nasch. Curciau pos leger la clarità da mes settember, dir adiau a mia tristezza ci parta cul svol dels ocells strivlan la lingia alba dal ciel. U Tuan, masta giun, impla mes öls cun tia lüm.